0: e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
0: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: In periferia fa molto caldo, mamma

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Nasseria. Se mi ammazzo tu muori, lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, colpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori, quando la guerra è dentro.
1: Yo, le buone al mic. Shiva, Danny Five. Ehi, Walter Walter, ehi. Vai.
2: Parte di gente ha perso la rotta. A sua fazione ho perso la botta. Occhio allo stile, prendi una botta. Vedi tutti i colori, testa di Rodman. Sono FIFA, tu pro. Per la figa son Bolt. Se

0: Ascolta Radio 6023.
1: Quindi un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parte grandissima a Serigu e una santa osadia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola.

0: hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei? Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno?

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

troppo dentro certe cose. Ci siamo persi troppo dietro certe cose. A me non cambia un cazzo, Pepsi o Coca-Cola. No, vita mia, vita mia. Li ho lasciato in macchina mezzo pudore.

0: Dintre noi, Bruxelles și Strasbourg pot părea foarte îndepărtate, însă Comitetul Regiunilor le aduce mult mai aproape de preocupările noastre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: Avrete notato che occupazioni come pilota di linea, marinaio, tassista o camionista sono generalmente considerate mestieri da uomini. Quello dei trasporti resta infatti un settore fortemente stereotipato dal punto di vista del genere. Secondo uno studio del 2020, in media solo un dipendente su sette nel settore dei trasporti è donna. Tutto ciò deve cambiare. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo di cosa fa il Parlamento europeo per contrastare le disuguaglianze di genere nel settore dei trasporti.
2: Sono poche le donne che lavorano nei trasporti. Uno dei principali ostacoli al loro inserimento in questo settore è lo stereotipo di genere. Sussistono molti pregiudizi su ciò che è considerato un lavoro tipicamente maschile o femminile. Basti pensare al mestiere del camionista. Il settore dei trasporti è noto per le sue difficili condizioni di lavoro e per i contratti precari. I turni sono spesso inadatti alle esigenze delle donne in termini di equilibrio tra lavoro e vita privata. Oltretutto, questi lavori sono generalmente sinonimo di paga relativamente bassa, prospettive di carriera scarse e poche possibilità di formazione per le donne. Inoltre, gli spazi di lavoro spesso non dispongono di servizi di sicurezza che potrebbero attirare un maggior numero di donne nel settore. A ciò si aggiunge la mancanza di protocolli e procedure adeguati in caso di molestie sessuali.
1: Uno studio condotto per il Parlamento europeo nel 2021 conferma che l'occupazione in questo settore rimane relativamente poco attraente per le donne. La questione è particolarmente sentita poiché la pandemia di Covid-19 ha ulteriormente aggravato la carenza di manodopera nei trasporti in Europa. Da un altro studio del 2021 emerge una carenza di circa 400.000 autotrasportatori nell'Unione. La situazione sta quindi diventando critica. In questo contesto si inserisce anche una mancanza di autisti di autobus e camion in tutto il mondo. Come dimostrano questi risultati, ad essere particolarmente colpito dalla scarsità di lavoratori è il settore del trasporto su strada, il che potrebbe tra l'altro anche causare un aumento dei prezzi dei trasporti.
2: Ma qual è la situazione negli altri comparti? Nel complesso il quadro non è migliore. Se è vero che la maggior parte delle lavoratrici è occupata nei trasporti terrestri, esse rappresentano però meno del 15% dell'intera forza lavoro del settore. A confronto, la percentuale di dipendenti di sesso femminile è molto più elevata nel trasporto aereo, dove le donne rappresentano il 42,5% dei lavoratori, per lo più a causa della predominanza femminile tra il personale di cabina. Nel settore dei trasporti via acqua, solo un lavoratore su cinque è una donna e la maggior parte lavora su navi da crociera e traghetti. In alcuni di questi settori la percentuale di lavoratrici sta cambiando e le cifre recenti registrano un lieve aumento, il che è promettente, ma ovviamente non basta.
1: Cosa si può fare a livello europeo per riequilibrare la situazione? Sebbene le politiche nel settore dell'occupazione restino di competenza dei singoli Stati membri, il sostegno dell'Unione Europea può completare l'azione nazionale. Ne è un esempio l'iniziativa della Commissione Più donne nei trasporti, piattaforma per il cambiamento, lanciata nel 2017. Si tratta di un forum in cui discutere le misure da prendere e scambiare le migliori pratiche per promuovere l'occupazione femminile e garantire pari opportunità nel settore dei trasporti. Parallelamente, la Commissione ha proposto nuove norme sull'equilibrio tra attività professionale e vita privata e sulle modalità di lavoro flessibili. Queste sono concepite per avere un impatto positivo sull'accesso delle donne al lavoro retribuito e facilitare una più equa condivisione della cura dei figli tra donne e uomini.
2: Inoltre, Nella sua strategia per la parità di genere per il 2020, la Commissione europea ha stabilito che questa prospettiva

0: collettiva dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'Unione e che occorre effettuare controlli per garantire che i programmi finanziati dall'Europa portino a risultati in materia di parità tra i sessi. La strategia della Commissione per la mobilità sostenibile e intelligente ha definito le nuove opportunità legate alla trasformazione digitale nel settore dei trasporti. Tra queste figurano un ambiente di lavoro migliore e posti di lavoro di qualità, più attraenti per le donne. La Commissione ha anche promesso di formulare raccomandazioni per la transizione all'automazione e alla digitalizzazione, in modo da attenuare l'impatto sui lavoratori del settore dei trasporti, in particolare quelli con qualifiche medio-basse, i cui posti potrebbero essere a rischio.
1: Nel marzo 2021, rispondendo alle ripetute richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha proposto una direttiva per incoraggiare la parità di retribuzione a parità di lavoro tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva.
0: Ma parliamo ora del ruolo del Parlamento europeo. I deputati europei sono ben consapevoli del problema e stanno spingendo su più fronti per ridurre il divario salariale tra uomini e donne, porre fine alla discriminazione ed eliminare gli stereotipi di genere.
1: Nel 2020 è stato modificato il regolamento sul settore dei trasporti per fissare limiti massimi per i tempi di guida e requisiti minimi per i periodi di riposo. Nei negoziati che hanno portato a questa modifica, il Parlamento ha insistito sulla necessità di fornire ai conducenti alloggi di qualità che tengano conto del genere e adeguati servizi igienici e strutture per dormire nelle aree di sosta. Nel 2020 e 2021 il Parlamento ha organizzato le settimane europee per la parità di genere, che hanno contribuito all'obiettivo di emancipazione femminile. Ciò ha portato a una sensibilizzazione sull'importanza di integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, compresa quella dei trasporti.
0: Nel gennaio 2022, la Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo hanno tenuto un'audizione congiunta sul tema «Garantire l'occupazione femminile nei trasporti europei». Hanno notato che attualmente in tutti gli Stati membri mancano dati suddivisi per genere. Hanno raccomandato di accrescere la percentuale di donne che lavorano nel settore dei trasporti, promuovendo migliori standard sociali a livello europeo, introducendo misure che consentano ai lavoratori di conciliare meglio la vita professionale e la vita privata, nonché investendo in programmi specifici di istruzione e formazione per attrarre le donne verso occupazioni legate ai trasporti. L'anno scorso, una ricerca indipendente svolta per il Parlamento sul rilancio dei trasporti e del turismo in Europa dopo la Covid-19 è giunta alle stesse conclusioni. Per quanto riguarda i lavoratori dei trasporti, essa chiede espressamente condizioni che soddisfino le esigenze delle autotrasportatrici in termini di migliori condizioni sindacali, parcheggi sicuri e protetti per i camion, adeguate aree di riposo e un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata.
1: Negli ultimi anni la questione dell'uguaglianza di genere in Europa, compresa la scarsa rappresentanza delle donne nel settore dei trasporti, sta suscitando un'attenzione crescente. Le recenti strategie normative dell'Unione hanno cercato di porre rimedio a questo squilibrio. Da parte sua il Parlamento europeo ha fatto in modo di mantenere questo tema in cima all'agenda politica europea. La maggiore attenzione alle questioni di genere nel mondo del lavoro sta gradualmente iniziando a fare la differenza anche nel settore dei trasporti. Affrontare sistematicamente le questioni legate alla disuguaglianza di genere, sia nell'ambito di ulteriori azioni dell'Unione Europea che per quanto riguarda i finanziamenti, dovrebbe indurre un maggior numero di donne ad accettare un impiego in questo settore economico vitale. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni. Il 16 febbraio 2024, in una remota colonia penale artica, ha perso la vita in circostanze misteriose Alexei Navalny, la voce più autorevole dell'opposizione russa. Era noto per aver denunciato la corruzione e per essere stato un fervente critico del presidente Vladimir Putin.
2: Alexei Navalny era stato insignito del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero nel 2021. Il premio, intitolato al fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sakharov, è stato istituito nel 1988 come riconoscimento a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.
3: Nato nel 1976, Alexei Navalny era un avvocato, blogger e attivista politico. Era salito alla ribalta internazionale per aver organizzato proteste contro il governo russo, per essersi candidato alla presidenza del paese e per aver promosso riforme contro la corruzione. È stato il critico più accanito di Putin. Era stato arrestato a metà gennaio 2021, al suo ritorno in Russia, dopo essere guarito da un avvelenamento con l'agente Nervino Novichok.
2: Tra agosto e settembre 2020, Navalny aveva trascorso più di un mese nell'ospedale universitario Charité di Berlino, rimanendo quasi tutto il tempo in terapia intensiva. Una volta guarito, aveva rintracciato le persone che credeva implicate nel suo avvelenamento. Fingendosi un funzionario della sicurezza, era riuscito a ingannare un agente dello Stato e a fargli ammettere che avevano usato contro di lui un veleno chimico. Navalny aveva accusato il governo russo di essere responsabile dell'avvelenamento, ma questo aveva negato ogni addebito.
3: Nel 2021 il Parlamento europeo aveva conferito ad Alexei Navalny il premio Sakharov per la libertà di pensiero. La decisione, presa dalla conferenza dei presidenti e dai leader dei gruppi politici, era stata annunciata durante la seconda sessione plenaria di ottobre. In quell'occasione la vicepresidente Heidi Hautala aveva dichiarato:
2: Alexei Navalny ha mostrato grande coraggio nel tentativo di restituire la libertà di scelta alla popolazione russa. Per anni ha lottato per i diritti umani e le libertà fondamentali del paese, pagando con la sua libertà e quasi con la vita. A nome del Parlamento europeo ne chiedo il rilascio immediato e incondizionato.
3: In occasione della cerimonia di premiazione del dicembre 2021, David Sassoli, allora presidente del Parlamento europeo, aveva dichiarato:
4: questo premio Sakharov oggi vuole dire anche che il Parlamento europeo chiede con fermezza il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
2: Le sue parole, insieme ai numerosi appelli che l'Unione Europea aveva rivolto alle autorità russe, sono state ignorate. Navalny, inizialmente detenuto nella regione di Vladimir, a est di Mosca, era stato poi trasferito a Karp, in Siberia, nel dicembre 2023. È stato ritrovato privo di vita il 16 febbraio nel carcere in cui era detenuto per una condanna a 19 anni di reclusione, sulla base di accuse considerate da più parti come politicamente motivate.
3: Il 28 febbraio, appena 12 giorni dopo la scomparsa di Navalny, la moglie, Yulia Navalnaya, si è rivolta al Parlamento europeo durante la sessione plenaria di Strasburgo. Visibilmente commossa, ha affermato:
2: per sconfiggere veramente Putin bisogna essere innovativi e smettere di essere noiosi. Putin è il capo di una banda criminale organizzata. Voi e tutti noi dobbiamo combattere questa banda criminale e l'innovazione politica qui sta nell'applicare i metodi di lotta alla criminalità organizzata, non quelli della competizione politica, non note diplomatiche, ma indagini sulle macchinazioni finanziarie, non dichiarazioni per esprimere preoccupazione, ma indagini per scovare i mafiosi nei vostri paesi e gli avvocati e i finanzieri discreti che aiutano Putin e i suoi amici a nascondere i soldi.
3: La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
2: quest'Aula e i suoi deputati condannano l'omicidio di Navalny con la massima fermezza. È un crimine che merita un'indagine internazionale e indipendente. Il mondo merita giustizia.
3: In una risoluzione, il Parlamento europeo ha condannato con forza l'assassinio di Alexei Navalny e ha espresso pieno sostegno a Yulia Navalnaya nel suo intento di portare avanti la lotta del marito. Sottolineando che il popolo russo non può essere confuso con il regime guerrafondaio e autocratico del Cremlino, i deputati hanno manifestato la loro solidarietà a tutti coloro che in Russia e altrove, nonostante la brutale repressione e le gravi conseguenze personali, continuano a trovare il coraggio di dire la verità.
2: Questa trasmissione è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione e in russo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

accettarsi. Non esistono i difetti. Se a me piace quando sei maldestra, invece tutti alzano gli occhi. Amore, c'è bisogno di buttarsi. Non esistono gli sbagli. Se ancora c'è chi crede sia sbagliato.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Stai ascoltando la Maratona di Aerofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Signore e signori capi di Stato e di Governo, signori presidenti delle istituzioni europee, gentili ospiti, sono molto onorato di accogliervi oggi al Quirinale, a conclusione della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo nei giorni scorsi ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo, che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni, richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce senza infingimenti come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
6: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
5: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
6: Cosa ho detto?
5: 27esima?
6: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
5: Comunque, parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
6: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
5: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
6: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
5: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia, solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
7: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: E da Parigi torniamo a Siena in diretta con Eurofonica, questa volta eccezionalmente in diretta da Uradio, e continuiamo a parlare di Francia e di elezioni. Infatti la Francia, come ben sappiamo, è uno degli stati fondatori dell'attuale Unione Europea, però ha sempre avuto un atteggiamento europeista che possiamo definire ambivalente, che oscilla costantemente tra indirizzi nazionalisti e sovranazionalisti. Infatti ce ne aveva già parlato qualche settimana fa il nostro Antonio Megalizzi da Trento, ve lo ricordate?
9: Eurofonica.
7: È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca, o se volete della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino. Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
10: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
19: 14ª puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che, come avete capito oramai da oramai quasi due stagioni, vi tiene aggiornati su quello che di più importante avviene in Europa e dintorni. Ma oggi, ultima puntata del 2016, è anche una puntata speciale, come avrete avuto modo forse di intuire dalla sigla speciale che abbiamo realizzato. Perché? Perché questa volta saremo in diretta dagli studi di Samba Radio a Trento, a Sambapoli, accanto a me il grandissimo regista nonché speaker Nicola Pifferi e davanti a me la divina Caterina Moser.
20: Una puntata ricchissima, Rossella. Parleremo di tantissime cose, dalla sfida alla presidenza del Parlamento europeo, una sfida lanciata dalle dimissioni di Martin Schulz e che sembra diventare una sfida veramente all'italiana. E poi la decisione sempre del Parlamento europeo di dotarsi di un autoregolamento per cercare di, diciamo, smorzare i toni dei parlamentari, quindi un certo codice di condotta interna. E poi la crisi delle socialdemocrazie europee e la diffusione dei nazionalismi. E poi, inevitabile, parliamo anche di cronaca, degli attacchi terroristici che ci sono stati in Turchia e in Grecia e in Germania, scusate.
21: Hai accennato prima le dimissioni di Martin Schulz. Noi la settimana scorsa eravamo al Parlamento europeo e abbiamo visto il suo ultimo discorso appunto al Parlamento, ci ha detto addirittura Auf Wiedersehen, e quindi ora andiamo a sentire

0: quest'Aula si sono tenuti i più importanti dibattiti e sono state prese le decisioni che hanno reso la vita delle persone migliore e più sicura. Alle ultime elezioni europee, il nuovo sistema ha permesso ai cittadini di scegliere il proprio presidente della Commissione europea, rendendo l'Unione più democratica e rafforzando la democrazia internazionale. Oggi però questa democrazia è in pericolo. Ovunque nel nostro continente gli ultranazionalisti stanno riprendendo potere, incitando le persone all'odio per il prossimo e all'abbandono del modello liberale, sociale ed ecologico su cui si fonda la società europea. Non sono mai stato un presidente accondiscendente, ho però comunque provato a combattere per la causa europea, in modo che i cittadini possano superare le barriere e possano tutti assieme contribuire a una pace mondiale. Al mio successore e a tutti noi auguro la miglior fortuna, forza e confidenza per cambiare il nostro mondo in meglio. Non dobbiamo mai smettere di lottare per rendere questa Europa un posto migliore. Un esempio per gli altri, un posto che dia speranza a chi l'ha persa.
1: Beh, estremamente toccanti le parole di Martin Schulz, che appunto ha abbandonato il proprio ruolo di presidente del Parlamento europeo e adesso si apre ovviamente una sfida molto importante. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Ma questa puntata vuole anche fare una sorta di carrellata, vuole proprio parlare di quelli che sono gli eventi che più hanno caratterizzato questo 2016. E se c'è una parola che può riassumere appunto bene quello che ha attraversato l'Europa in questo 2016 è proprio purtroppo la parola crisi. Crisi non solo per quanto riguarda i rapporti verso l'interno, quindi crisi delle istituzioni europee nei confronti di sfiducia dei cittadini europei verso appunto gli atti e le amministrazioni, ma anche verso l'esterno. E mi riferisco appunto al contesto internazionale che è stato messo duramente alla prova.
2: Ma anche e soprattutto a partire dalla crisi dei migranti, quando da marzo 2016 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, gli arrivi in Grecia sono stati bloccati e con la chiusura della rotta balcanica gli sbarchi si sono concentrati in Italia, dove hanno già superato quelli del 2015. Secondo i dati UNHCR, tra il 1 gennaio e il 30 novembre del 2016 di quest'anno sono sbarcati in Europa 350.000 persone, di cui la metà in Italia e l'altra metà in Grecia, 4.699 i morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel 2016. Sembrano soltanto numeri, ma purtroppo sono persone.
1: E invece no, perché si parla di crisi anche da un punto di vista democratico. Parliamo infatti di spinte centrifughe. Chi non si ricorda i risultati piuttosto deludenti delle recenti elezioni o referendum in paesi come Italia, Ungheria, Paesi Bassi, ma Regno Unito? Chi si ricorda per esempio l'esito ovviamente del 23 giugno 2016 che ha sancito la volontà del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea? Insomma, si prospettano anche però per il futuro delle altri avvenimenti come le elezioni potenzialmente controverse e si guarda tutti ovviamente verso la Francia e la Germania.
0: E ci sono poi stati queste crisi legate particolarmente alla crisi della democrazia legati agli attentati terroristici, che non sono legati solo alla democrazia e alle spinte centrifughe, ma anche all'accordo di Schengen, che è rimasto veramente in crisi negli ultimi anni con la sospensione della libera circolazione e la ripresa dei controlli alle frontiere in alcuni stati come Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia. E insomma, bisogna veramente capire quale sarà il futuro, guardando anche alla situazione, come dicevi tu Rossella, della Gran Bretagna e del Regno Unito, che adesso come adesso sta costruendo in Francia il muro di Calais.
2: Ma non solo crisi all'interno insomma dell'Unione, anche coi paesi fuori, insomma la crisi con l'America, con il fallimento dell'accordo TTIP e la crisi con la Russia. Il vertice presieduto dal Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, che è avvenuto la settimana scorsa, il Presidente ha cercato di far pressione sulla Russia prolungando le sanzioni a causa della drammatica situazione ad Aleppo Est, chiedendo appunto l'apertura di un corridoio umanitario. Ma è arrivata già la risposta del sindaco di Aleppo Est, Brita Haji Hassan, che ha dichiarato: abbiamo bisogno di qualcosa di più delle parole per salvare i civili ad Aleppo.
1: E come se non bastasse, si parla di crisi anche per quanto riguarda la Grecia. Ovviamente ne parleremo nel corso della puntata anche più approfonditamente, però il primo ministro Tsipras ha incontrato a cancelliera tedesca giovedì scorso a Berlino per difendere la decisione del governo di Atene di aiutare coloro che nel paese poi hanno sofferto di più a causa della crisi economica. Infatti, non so se ve lo ricordate, ma il Parlamento europeo aveva approvato il bonus forfettario per il mese di dicembre destinato alle fasce più basse di reddito, quelle pensionistiche più basse, il cui costo stimato di questa manovra avrebbe un impatto di 617 milioni di euro. Ma ovviamente vi potete immaginare che tipo di reazione questa manovra possa aver suscitato stato all'interno dell'Unione Europea.

0: europea.
1: E ancora la crisi delle istituzioni. Appunto, il Parlamento europeo eleggerà il suo nuovo presidente il 17 gennaio, dopo che appunto Martin Schulz ha deciso di abbandonare la presidenza, intraprendendo la carriera politica in Germania. E appunto il 17 gennaio a scrutinio segreto sarà scelto il presidente, ma per vincere sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
2: Non è però solo un anno da descrivere come anno di crisi, perché sono tanti anche i successi, tra cui per esempio i successi scientifici. L'Unione Europea ha infatti festeggiato un successo industriale, quello di Galileo, il GPS europeo, che finalmente è entrato in funzione. Poi altri successi come l'accordo con il Canada, l'accordo del CETA e poi, perché no, parliamo anche di ecologia e di sostenibilità, perché appunto abbiamo avuto la COP21-22 con la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di CO2. Parliamo anche però di successi nel campo del sociale, perché il sostegno dei diritti umani, come sempre, è stato portato molto avanti, soprattutto per esempio dal Parlamento europeo. Vi ricordate la settimana scorsa, potete ritrovarci come sempre in podcast, abbiamo parlato del premio Sakharov che è stato appunto consegnato a Strasburgo. Passaggi di consegne, diciamo che è una parola che però può descrivere il dicembre e il gennaio che sta per arrivare alle nostre porte. Nelle prossime settimane, infatti, per esempio, la Slovacchia passerà il testimone a Malta, che assumerà la guida dell'Unione Europea per la prima metà del 2017. E come dicevi tu, cara Caterina, il 17 gennaio ci saranno le elezioni del nuovo presidente del Parlamento Europeo.
0: E proprio di questo, di una sfida che si profila essere per lo più prettamente italiana, ci parlerà Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio nel prossimo Focus.
3: Joyeux Noël! E ben lì.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: C'è Maretta al Parlamento Europeo, così titolava il Post qualche settimana fa, e la metafora marina rende bene l'idea della situazione del PE. Lo scorso 24 novembre Martin Schulz ha annunciato che non si ricandiderà dopo la scadenza del suo mandato. Il presidente dell'Europarlamento da regolamento dura la metà della legislatura, quindi 2 anni e mezzo su 5. Sembrerebbe un annuncio naturale. Schulz viene da 2 mandati consecutivi, un unicum nella storia dell'istituzione. Perché allora tanto allarme? Dalle elezioni per il Parlamento europeo del 2014 non è scaturita una maggioranza schiacciante. I 2 gruppi parlamentari più rappresentati sono stati il PPE ed il PSE, con un lievissimo vantaggio per il primo. La mancanza di una maggioranza significativa ha portato ad un accordo istituzionale tra i 2 gruppi, una grande coalizione, la stessa che ha permesso fino ad oggi al Parlamento di esercitare serenamente le sue funzioni. Garante e simbolo di questa alleanza tra gruppi centristi ma ideologicamente distanti è stato proprio il nostro presidente uscente Schulz. Ecco perché ora, con la sua dipartita istituzionale, le cose potrebbero complicarsi. I candidati per la presidenza del Parlamento europeo hanno una cosa in comune: sono tutti italiani. Per i 2 gruppi parlamentari più influenti correranno la presidenza Gianni Pittella, già presidente del gruppo dei socialisti europei, e Antonio Tajani, candidato dei popolari. Altri 2 italiani nelle fila di gruppi minoritari, come il GUE, Sinistra Unitaria Europea, con la candidata Eleonora Forenza, e l'EFDD, Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, che ha scelto il pentastellato Pier Nicola Pedicini. È chiaro comunque che la vera battaglia sarà tra Pittella e Tajani, il primo considerato dai progressisti il naturale successore di Schulz, perché è l'attuale capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento. La candidatura di Tajani è rafforzata dall'accordo sancito a inizio mandato dai 2 grandi partiti europei, un presidente socialista nella prima parte della legislatura, un popolare nella seconda, mentre quella di Pittella è stata scelta per contrastare il rischio di un'Europa a senso unico. Con un presidente popolare all'Europarlamento, tutte le più alte cariche dell'Unione Europea avrebbero la stessa bandiera, quella del Partito Popolare Europeo. Anche il presidente della Commissione Juncker e quello del Consiglio Tusk provengono infatti dallo stesso gruppo. Il groviglio delle alleanze in UE potrebbe portare alla caduta degli altri 2 popolari, ma Juncker è insostituibile almeno fino alla sua scadenza, nel 2019. Meno sicura invece la poltrona di Donald Tusk. La presidenza del Consiglio europeo scadrà tra pochi mesi, a maggio del 2017. L'ipotesi di un successore socialista avrebbe portato Pittella a rinunciare alla sua corsa, come lui stesso aveva promesso di fare. Lo scorso 15 dicembre, però, il Consiglio si è riunito blindando la posizione di Tusk, che quasi sicuramente sarà riconfermato. Pittella spera, ma Tajani rivendica la maggioranza minima al Parlamento europeo che i cittadini hanno dato al PPE nel 2014. Finora la grande coalizione tra PPE e PSE ha permesso un'uniformità di voto e di posizioni costante. Tajani ha dichiarato di voler essere il suo garante, come lo è stato Schulz, presidente del consenso e non dello scontro. Pittella, invece, punta ad una maggiore polarizzazione delle forze politiche nell'emiciclo. Questo segnerebbe la fine della grande coalizione. Un cambiamento pericoloso o necessario? Tornano alla mente le parole del politologo francese Yves Menny, che alla vigilia delle elezioni del 2014 profeticamente ammoniva: le grandi coalizioni sono un rischio per l'Europa perché porteranno a compromessi al ribasso che non faranno altro che aumentare quel malcontento di cui si fanno portatori i partiti euroscettici. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
4: Eurofonica.
8: Eurofonica.
3: Eurofonica.
0: E sentiamo anche cosa ci ha detto David Carretta, corrispondente per Bruxelles da Radio Radicale, a proposito proprio di questa sfida tutta italiana per la presidenza europea.
9: Eurofonica. Gianni Pittella contro Antonio Tajani, socialisti e democratici contro Partito Popolare Europeo. È una sfida però tutta italiana, quella che si annuncia il 17 di gennaio per la presidenza del Parlamento Europeo, per succedere a Martin Schulz, che ha governato l'aula di Strasburgo per 5 anni. L'esito è incerto, i numeri dicono che Pittella e Tajani saranno testa a testa, ma potrebbero esserci delle sorprese, come Guy Verhofstadt, il leader belga del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali, che potrebbe sfruttare le divisioni interne ai due principali gruppi politici del Parlamento europeo per affermarsi come prossimo presidente. Verhofstadt non ha ancora annunciato la sua candidatura, lo farà solo se avrà una possibilità di rompere in qualche modo questa corsa a due tra Pittella e Tajani. Una cosa è certa, però, la grande coalizione che ha permesso all'Assemblea di Strasburgo e Bruxelles di essere governata e di sostenere anche la commissione di Jean-Claude Juncker a partire da gennaio potrebbe scomparire. Questo è quanto ha annunciato Gianni Pittella. Qual è la conseguenza politica? Jean-Claude Juncker e il suo esecutivo saranno molto più fragili. L'Europa sarà più difficile da governare per i prossimi 2 anni e mezzo. Eurofonica!
10: Ed ecco Mani in pasta del Caffè dei Treni Persi, numero uno in tutto il mondo. La stiamo ascoltando in alta rotazione, praticamente anche BBC Radio 1 la sta annunciando in questo periodo. Dicevamo sì, scusate, mi sono arrivato un po'
1: ma
10: tardi.
1: Noi siamo su Eurofonica, Antonio ci teneva così tanto a lanciare questa canzone che abbiamo dovuto lasciarglielo fare.
10: Caffè dei Treni Persi, ragazzi, scusatemi, io ho tutti i loro album, tra l'altro, anzi volevo salutarli uno per uno.
1: Li salutiamo e intanto noi continuiamo a parlare del Parlamento Europeo, perché era il settembre 2015 quando Bonanno, proprio durante il discorso di Juncker, in uno dei momenti più drammatici della storia dell'Europa, indossa una maschera di Angela Merkel e inizia a fare una sceneggiata nel bel mezzo della plenaria.
11: Non si è trattato però di un semplice caso isolato, per questo il Parlamento ha deciso di dotarsi di un codice di condotta per i membri appunto del Parlamento Europeo, un codice di condotta che deve essere rafforzato, che includa divieti espliciti, per esempio vietando l'uso di un linguaggio e di un comportamento razzista e diffamatorio. Approfondiamo la questione nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi, i Radio Sena.
12: Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt.
13: Eurofonica.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica.
6: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
14: Risse, insulti razzisti, carta igienica sventolata, saluti nazisti, trombette e parolacce. Non stiamo parlando di quello che accade nei peggiori bar di Caracas, ma dei comportamenti decisamente poco onorevoli tenuti da alcuni eurodeputati all'interno del Parlamento Europeo. Episodi intollerabili e lesivi dell'immagine dell'Unione Europea, nei confronti dei quali, nell'immediato futuro, verrà adottata una maggiore severità. A partire dal prossimo 16 gennaio, infatti, tutte le forme di condotta non rispettose della dignità del prossimo verranno pesantemente sanzionate. Durante l'ultima plenaria è stata votata a stragrande maggioranza una revisione delle regole di funzionamento dell'Europarlamento. Tolleranza zero verso chi approfitterà della visibilità dell'aula per farsi portavoce di messaggi xenofobi e diffamatori. Chi non rispetterà questa nuova regola verrà sospeso dai lavori del Parlamento fino a 30 giorni e non potrà rappresentare l'Unione Europea in delegazioni e missioni. E non finisce qui. Nel caso di episodi molto gravi, il Presidente potrà addirittura sollevare dal suo incarico l'eurodeputato in questione e di conseguenza rimuovere dai documenti audiovisivi tutte le frasi dal contenuto poco appropriato. Insomma, una vera e propria damnatio memoriae. Provvedimenti necessari soprattutto alla luce dei numerosi casi avvenuti negli ultimi anni. Qualche esempio? Lo scorso marzo, durante la discussione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, il presidente Schulz ha espulso dall'aula il deputato di Alba Dorata, Lefterios Sinadinos, per aver rivolto insulti razzisti contro i turchi, definiti barbari, sporchi e randaggi. Non c'è dato meno pesante il polacco Korwin Mikke, balzato l'anno scorso ai disonori della cronaca per aver fatto il saluto nazista in aula, ma già tristemente noto per aver adoperato, durante un discorso tenuto a Strasburgo nel 2014, il termine dispregiativo nigga per indicare le persone di colore. Il codice di condotta è entrato in vigore già nel 2012 ed oggi reso ancora più stringente, invita i parlamentari al reciproco rispetto durante le sedute e obbliga anche ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda le attività dei membri del Parlamento. I deputati hanno infatti l'obbligo di dichiarare pubblicamente e online ogni attività svolta nei 3 anni precedenti, compreso l'ammontare dei loro guadagni. Inoltre, per contrastare i conflitti di interesse, nessun parlamentare in carica può avere un lavoro remunerato come lobbista, né accettare regali o benefici che superino il valore di 150 euro. Misure che nel complesso hanno l'obiettivo di rendere il Parlamento europeo un luogo in cui trasparenza e decoro possano regnare sovrani. Bando dunque ai comportamenti poco ortodossi. D'ora in poi si spera che gli onorevoli siano tali non solo di nome, ma anche di fatto. D'altronde, come dicono i francesi, noblesse oblige. Giuliana Ricozzi, Radio Siena, per Eurofonica.
4: Eurofonica.
8: Eurofonica.
3: Eurofonica.
13: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.

0: con Lili d'Agosto su Eurofonica, il format che vi vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo ogni puntata. E non solo nel 2016, ma anche nel 2017. Siamo live sul circuito delle radio Raduni per parlare di attualità. E più precisamente adesso ci concentreremo su una questione che ha colpito profondamente l'immaginario collettivo e anche personalmente l'Europa, il cuore dell'Europa. Parleremo proprio degli attentati di matrice terroristica che si sono susseguiti in Europa tra il 2015 e il 2016. Era proprio il 7 gennaio 2015 quando due terroristi hanno attaccato la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, un gesto che ha indignato tutto il mondo. Dopo due giorni un altro terrorista prende in ostaggio una decina di persone in un supermercato kosher a Vincennes e insomma la situazione è degenerata, è andata avanti su questa scia.
1: E a distanza di solo di un mese, nel febbraio 2015, la sparatoria in un caffè di Copenaghen con un morto e tre feriti ad un convegno sulla libertà di espressione organizzato dall'artista Lars Vilks, autore di numerose caricature del profeta Maometto nel 2007. E poi come dimenticare gli attacchi di novembre 2015, 130 le vittime dei tre attacchi coordinati a Parigi e dintorni. Tre kamikaze che si fanno esplodere vicino allo stadio, sulle strade e nella sala concerti Bataclan, insomma, dove le persone vanno per divertirsi. E poi il 22 marzo 2016 una raffica di attentati compiuti a Bruxelles e rivendicati dall'IS, due all'aeroporto Zaventem e una alla stazione della metro di Malbec.
2: Era poi il 14 luglio del 2016 quando a Nizza un pesante camion ha per ben 2 chilometri falciato la folla sul lungomare della Promenade des Anglais a Nizza. E appunto da ultimo ci ricorda un pochino, meglio quello che è successo negli ultimi giorni, ci ha ricordato un pochino ciò che era successo a Nizza, l'attacco in Germania. Un tir di proprietà di una ditta polacca ha ucciso 12 persone, ferendone anche molti di più, al mercatino del quartiere di Charlottenburg a Berlino. Tir che è passato proprio da qui, dal Trentino e dal Brennero, per raggiungere la Germania.
0: Ma adesso, a parlare ancora di più ed approfondire la questione, noi abbiamo chiamato un esperto in materia, direttamente dalla Walter Tobagi di Milano, il nostro corrispondente Andrea Fioravanti. Benvenuto Andrea.
3: Ciao, grazie.
0: Allora, un poliziotto uccide ad Ankara l'ambasciatore russo mentre un tir travolge 12 persone a Berlino. Non si tratta di scene dei film d'azione, ma di omicidi non collegati tra loro, che però in questi giorni fanno tremare ancora di più l'Europa.
1: Partiamo subito da Berlino.
3: Sì, come avete anticipato prima, lunedì sera un tir ha travolto la folla che si era riunita per visitare, magari comprare qualcosa ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz, la zona ovest di Berlino. Come avete ricordato, 12 morti e 48 feriti. L'ISIS ha rivendicato l'attentato poche ore fa e la notizia più importante per noi italiani è che è dispersa una nostra connazionale, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, che lavorava nella capitale tedesca per un'azienda di trasporti. I dati che abbiamo ora è che il suo cellulare è stato trovato tra le bancarelle subito dopo l'attentato e Fabrizia ieri non si è presentata al lavoro, quindi molto probabilmente potrebbe essere una delle 12 vittime di ieri, perché i suoi genitori, che ora sono volati a Berlino, non sono finora riusciti a contattarla. Quindi non possiamo dire nulla per ora perché non abbiamo la certezza, perché la Farnesina non ha ancora confermato.
1: Quello che era certo però è che erano due uomini alla guida, giusto?
3: Beh, due uomini, ma non proprio tutti e due alla guida, perché uno dei due era già morto prima che il tir travolgesse i mercatini di Natale. Si tratta di Lukasz Urban, polacco di 37 anni, finora nessun precedente penale, e secondo gli inquirenti il suo camion sarebbe partito da Cinisello Balsamo, che è una zona nord di Milano, ed è arrivato a Berlino lunedì pomeriggio, e in quel momento Lukasz sarebbe stato aggredito e ucciso dall'attentatore dopo aver opposto resistenza. Quindi si può dire che è morto prima della collisione con assoluta certezza. All'inizio la polizia aveva arrestato un pakistano che si trova lì al momento dell'incidente, però lo ha rilasciato subito dopo, qualche ora di confusione possiamo dire, e poi la polizia ha chiarito le idee ed è partita la caccia all'uomo in Germania. E la polizia tedesca sta cercando Anis A, tunisino, in passato osservato speciale delle autorità, sembra ironico dirlo ora, per i suoi legami con l'estremista islamico Abu Bala, che è un imam che predica per l'aiuto allo Stato islamico. Sotto il sedile del guidatore la polizia ha trovato un duldung, che non è un oggetto sessuale per provocare il piacere, ma è il nome di un documento che permette agli immigrati a cui è stato negato il permesso di soggiorno di girare per il paese in attesa di un giudizio definitivo. Quindi a momenti ci potrebbe essere un blitz a Kleve, Nord Reno, e nel Nord Reno-Vestfalia, una regione che un land tedesco che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, perché è proprio quella dove si candiderà Martin Schulz alle prossime elezioni politiche. Lì, a Kleve, a pochi passi dal confine olandese, c'è un centro profughi che fino a dicembre ha ospitato Alice prima che il tunisino facesse perdere le sue tracce.
1: Quindi Andrea, il luogo scelto non è forse casuale?
3: No, c'è un punto di contatto tra tutti gli attentati che avete citato prima, cioè l'importanza del luogo. Perdonatemi per l'accento, visto che la puntata di oggi è proprio a Trento, però il Kurfürstendamm è uno dei viali di Berlino più ricchi della città, è una delle zone più importanti. E il mercatino si trova proprio sotto la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, cioè la chiesa simbolo della Seconda Guerra Mondiale, perché è stata bombardata dagli alleati, perché i suoi resti sono ancora rimasti. E quindi l'attentato è simile a quello del 16 luglio che è avvenuto a Nizza, dove, come avete ricordato prima, un tir ha travolto la folla e c'era sempre un tunisino alla guida, e sempre in quel momento è stato rivendicato dall'ISIS. La differenza è che in Francia è stato per un rituale laico, 2 giorni dopo l'anniversario della presa di Bastiglia, mentre in Germania mancavano, e anzi mancano, pochi giorni a Natale, quindi festa laica e festa religiosa.
1: Tra l'altro questa zona è proprio gemellata con Trento, comunque complimenti Andrea per la pronuncia perché mi sembra corretta. Ma perché l'ISIS ha attaccato proprio la Germania?
3: Alcuni analisti si sono lanciati in qualche speculazione, hanno parlato di una vera e propria azione di guerra dell'ISIS. Da poche settimane le forze armate tedesche in Iraq hanno iniziato il loro turno di addestramento dell'esercito iracheno, lo stesso che ogni giorno combatte contro l'avanzata dell'ISIS, perché ricordiamo non combatte solo in Siria, ma anche in una gran parte dell'Iraq. Quindi lo Stato islamico avrebbe risposto con questo attacco come in una normale guerra tra Stati. È un'ipotesi suggestiva, ma siamo ancora nel campo delle supposizioni, quindi non vogliamo sbilanciarci di più.
1: Se Berlino piange, però Ankara non ride.
3: Sì, l'altro evento importante è stato ieri, quando l'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, è stato ucciso da un giovane poliziotto turco di 22 anni, Mert Altintas. L'ambasciatore stava inaugurando una mostra fotografica nella capitale turca, quando proprio alle sue spalle Altintas ha iniziato a sparare. Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui. Queste sono state le sue parole prima di essere ucciso dalla polizia. Altintas aveva superato i controlli mostrando il tesserino da poliziotto agli agenti della sicurezza, che ovviamente non si sono neanche posti il problema che potesse essere una minaccia. È ovvio che questo omicidio rischia di rovinare i rapporti tra Turchia e Russia, che dopo alcuni screzi diplomatici, non so se vi ricordate l'episodio dell'abbattimento dell'aereo russo in territorio turco, dopo quel momento avevano stretto una forte alleanza, per forza o per amore, Erdogan, non avendo più l'appoggio dell'Europa per una serie di motivi anche legata ai migranti, ha stretto una forte alleanza con Putin per combattere Assad in Siria. E quindi il presidente turco Recep Erdogan ha chiamato il suo omologo in Russia, a Mosca, e entrambi hanno condannato l'attacco terroristico, e visto che ieri si sono incontrati i due ministri degli esteri, possiamo dire che hanno rinsaldato l'alleanza costruita a fatica in questi mesi.
0: E noi ringraziamo Andrea Fioravanti da Milano per il contributo che ci ha voluto regalare. E proprio a proposito di questi rapporti particolarmente controversi tra Unione Europea e Russia, ma anche tra Russia ovviamente e Turchia, abbiamo il contributo audio di Dara Sharova, segretario internazionale della Young Guard of the United Russia Command, a proposito.
4: The horrible situation about our ambassador in Ankara is proof that Russia is attacking ISIS in Syria. And of course, if somebody thought that it's going to bring a better relation between Russia and Turkey governments, they're wrong. We will cooperate strongly with Iran, Syria and Turkey government to fight ISIS. Yesterday in Moscow, the ministers of foreign affairs of Russia, Turkey and Iran and Syria met to end the Syria crisis and agreed to reinforce cooperation, including stop supporting anybody, Jabhat al-Nusra or Hezbollah. And I hope that European Union will see how important to bring all countries from Middle East to this dialogue to keep stability. And believe we are on the right side of history. And if Europe wants to join us in this war against terrorism, always welcome.
5: Eurofonica! che stiamo vivendo non è di certo un buon periodo per la sinistra europea. La crisi economica che ha investito l'Europa rischia di aggiungere un'altra illustre vittima al suo bollettino di guerra. Dopo il welfare e la classe media, adesso cade l'intera sinistra socialdemocratica. Una visione apocalittica troppo dura? Non proprio se si analizzano i dati dei principali paesi europei. In Francia, dove i socialisti governano, Hollande fa i conti con un gradimento elettorale ai minimi storici, tanto da costringerlo a rinunciare alle primarie del suo partito in vista delle presidenziali del 2017. Il presidente francese paga a caro prezzo i gravi errori in materia di sicurezza e i tanti attentati di cui la Francia è stata vittima. Ma gli elettori socialisti non perdonano né a lui né all'ex premier Valls, oggi sostituito da Cazeneuve, l'aver approvato la legge sul lavoro, il Jobs Act francese, che ha scatenato una vera e propria guerra civile nelle settimane a ridosso della sua discussione e approvazione in Parlamento. In Germania, invece, la SPD, Partito Socialdemocratico Tedesco, si è ormai rassegnata al ruolo di gregario della Merkel. I socialisti tedeschi, da anni, sono la stampella delle larghe intese che permettono alla cancelliera di governare e attuare il suo programma. Una strategia politica che vede anche fermi oppositori all'interno dell'SPD stesso, che ormai dai tempi di Schröder non riveste più un ruolo centrale nella politica di Berlino. In Spagna i socialisti del PSOE sono nel caos più completo. Dopo due tornate elettorali in meno di un anno, a Madrid, da circa un mese, si è finalmente insediato un governo. Il primo ministro è il conservatore Rajoy, leader dei popolari, che avrà vita molto dura data l'astensione dei socialisti. Rajoy infatti non può contare su una maggioranza in Parlamento, ma il segretario dei socialisti Sanchez gli ha negato l'appoggio e per questo è stato costretto alle dimissioni dalla maggioranza del suo partito, favorevole invece ad un'alleanza di governo con la destra, mentre l'elettorato socialista spinge per un avvicinamento alla nuova sinistra di Podemos. Poi c'è la Gran Bretagna, fresca di Brexit. Nel regno di Sua Maestà, terra natia di industrializzazione e classe operaia, la sinistra rischia l'estinzione. Tutta colpa del segretario Jeremy Corbyn, secondo molti analisti. Corbyn si considera un socialista del XXI secolo, è un no global, un sostenitore dello statalismo e un grande avversario delle disuguaglianze. Tuttavia i britannici non sembra apprezzino molto le sue idee, data la batosta elettorale e le recenti amministrative, dove a salvare la faccia dei laburisti britannici ci ha pensato l'elezione a sindaco di Londra di Sadiq Khan. Infine c'è l'Italia, dove il PD di Matteo Renzi esce sconfitto al referendum costituzionale del 4 dicembre, ma rimane saldamente al governo, grazie alla maggioranza parlamentare per merito suo e anche delle larghe intese con il nuovo centrodestra, del neo ministro degli esteri Angelino Alfano. Esistono molti punti in comune tra i vari omologhi dei paesi europei analizzati fino adesso, e uno di questi è sicuramente il netto calo dei consensi ormai costante a favore delle forze cosiddette antisistema, populiste. L'altro grande punto che accomuna i destini politici dei socialdemocratici europei è la forte crisi identitaria della sinistra, che dovrebbero rappresentare e di cui hanno raccolto l'eredità. Se Dio è morto, certamente Marx non se la passa molto bene. Dagli anni 20, decennio in cui apparvero e mossero i primi passi le socialdemocrazie, il mondo è cambiato profondamente. Ciò che sicuramente emerge è che a un certo punto la sinistra non è stata più in grado di capire le trasformazioni dell'economia. Adagiandosi sulle grandi vittorie del passato, ha smesso di preoccuparsi delle disuguaglianze, della precarizzazione del lavoro, dello strapotere della finanza. In alcuni paesi è la stampella della destra, in altri ha governato identificandosi troppo spesso nell'elite più che nella gente che per anni ha difeso. È stata incapace di raccogliere l'urlo di quel ceto medio che da sempre è stato il suo bacino elettorale insieme alla manovalanza delle fabbriche e che oggi fugge verso il Movimento 5 Stelle, il Front National o Podemos. Il Parlamento Europeo di Bruxelles è forse il teatro più grande di questa crisi identitaria. Il Partito Socialista Europeo è gregario del Partito Popolare Europeo e l'austerity continua a essere la dottrina maggioritaria europea. Il grande paradosso è servito. Da progressista, la socialdemocrazia è diventata baluardo del conservatorismo di uno status quo. Da grande esempio di modernità si è trovata a inseguire la destra, che nel frattempo governa e fa le riforme. Rimane una sinistra sempre più schiacciata dagli antisistema, in particolare le destre estreme, che invece scendono in piazza e parlano ai deboli, esclusi e perdenti della globalizzazione. Quelli sedotti e abbandonati da una sinistra che ha perso la memoria. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
6: Ed erano i Desiderata con Black Friday. E ho anche leccato il microfono, scusami, vai, Kate. No, siamo sempre altra cosa più interessante.
1: No, ormai tu sei il nostro speciale musicologo.
6: Sì. Esatto.
1: Ma noi siamo sempre su Eurofonica, su tutte le aree del circuito Raduni, e continuiamo con la nostra press review.
0: Esatto, e per partire direi di iniziare proprio da un qualcosa che abbiamo annunciato a inizio puntata, ovvero della crisi in Grecia. Come avete avuto modo di sentire, appunto, Bruxelles ha annunciato di voler sospendere la concessione delle tranche di nuovi fondi. Perché? Perché il governo greco non avrebbe agito in linea con gli impegni presi precedentemente con Bruxelles. Cosa è finito nel mirino? Bene, quelli che sono stati definiti come regali di Natale di Tsipras a isole e soprattutto a pensioni minime. La borsa di Atene ha reagito alla notizia di questa sospensione, di questo blocco della terza tranche di aiuti con un ribasso del 3%. E Tsipras non si trova adesso solo a dover gestire una situazione sicuramente molto delicata da un punto di vista interno, ma anche a livello internazionale, perché deve fare i conti con le elezioni politiche che si svolgeranno a breve, l'anno prossimo, in Germania e in Olanda. I due paesi che i cui elettorati vedono con maggiore ostilità il terzo prestito che è stato accordato alla Grecia, del valore, lo ricordiamo, di 86 miliardi di euro.
2: E il problema, lo sappiamo, è sempre lo stesso. Atene ha concordato con l'ex Troica di rispettare per un certo numero di anni il tetto di un avanzo primario del 3,5%, in cambio però del taglio al suo debito pubblico. Gli accordi dell'Unione prevedono di rimettere mano all'esposizione ellenica dal 2018 in poi. A complicare le cose, però, un paper dei vertici del Fondo Monetario Internazionale che dice l'obiettivo del 3,5% è assolutamente insostenibile, ma ad accettarlo è stato Tsipras, e visto che si è impegnato, a questo punto deve approvare nuove misure di austerità sul settore pubblico e pensioni, aree dove finora, appunto per scelta politica, si è sempre fatto troppo poco. Questo è appunto quello che dice il Fondo Monetario Internazionale. Syriza però non può permettersi di firmare nuove misure d'austerità, pena la fine del capitale politico che le è rimasto, mentre l'Europa è pronta a sospendere gli aiuti se il Fondo Monetario si sfilerà dal salvataggio ellenico.
1: Ma a peggiorare i rapporti tra la Grecia, insomma, e l'Unione, le ultime dichiarazioni di Tsipras, che ha detto: la nostra situazione sta migliorando, il 2016 si chiuderà con un avanzo primario superiore alle attese. E quello a cui accennava prima Rossella, cioè i suoi regali di Natale, insomma i soldi in più, saranno destinati a garantire una tredicesima alle pensioni sotto gli 850 euro e a congelare l'aumento dell'IVA sulle isole dell'Egeo, dove stanno sbarcando i rifugiati. Il premier inoltre ha promesso l'assunzione di 5.000 tra medici e infermieri, il primo passo per puntellare un sistema sanitario dove l'austerità ha ridotto il 35% i trasferimenti statali dal 2009.
7: Eurofonica!
6: Siamo tornati su Eurofonica, chiudiamo in bellezza Marco Parente con Acceso Natale, qui allo Zecchino no, stavo scherzando, Eurofonica, e dobbiamo parlare di social, vero Kate?
1: Parliamo di social, perché non solo noi siamo molto social e potete trovare Raduni, Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram, eccetera, insomma, dato che io sono la donna social ormai. Il Parlamento Europeo è ovunque sui social, perché passa da Facebook a Twitter, passando per LinkedIn e addirittura Snapchat. È attivo su tutti i più popolari social network per comunicare al meglio con i suoi cittadini. Ad esempio, non so se voi conoscete News Hub, ma è un servizio di informazione in tempo reale che aggrega in una sola piattaforma tutti i contenuti pubblicati sul web riguardo al Parlamento e ai parlamentari. Quindi voi potete cercare il Parlamento e avere tutte le news. Ma ancora, lo potete trovare su Reddit, dove condividere le vostre informazioni e le fonti per appunto portare le tue notizie al Parlamento.
6: Che però è più americano Reddit, lo usano sì, tanto negli Stati Uniti, in Europa ancora non ha preso molto piede.
2: E ti dirò, cara Caterina, che non solo sono su tutti questi spazi in cui si può raccontare le notizie e raccontare quello che succede all'interno del Parlamento Europeo, sono presenti anche su Spotify, forse con la playlist migliore di Martin Schulz, no?
8: Ciao Wissim, Radio Eurofonica, Novalium System Prietig, Svetkus.
7: Eurofonica!
6: No, ma state scherzando? Cioè, Finardi questo? La radio? E che è successo? Che è successo? Avete sbagliato?
9: No, è
6: Qualcuno ha schiacciato random in un iTunes a caso.
0: È successo che siamo arrivati in chiusura di questa fantastica puntata. Abbiamo deciso di dedicarci un po' un regalo, no?
1: E in chiusura ovviamente... anche di quest'anno.
6: Potevamo pensarlo anche a settembre, insomma, questa cosa.
0: In apertura, effettivamente non ci abbiamo pensato.
6: E anche durante, però vabbè.
0: No, non è vero. Allora, siamo arrivati oramai in chiusura di questa 14ª puntata della seconda stagione. Noi ritorniamo ovviamente il prossimo anno, dopo la pausa invernale, la pausa natalizia, ebbene il 12 gennaio, ovviamente sempre alle ore 6, live sul network Raduni.
2: Avete sentito, per augurarvi buon Natale, abbiamo contattato tutti i nostri amici delle redazioni appunto di Eurofonica e dei nostri colleghi in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per farvi gli auguri in diverse lingue. Avete sentito i canti in tedesco, avete sentito, l'ultimo era in lettone.
1: E però noi non potevamo chiudere in maniera migliore se non ascoltandoci le U-Skill, le opportunità di lavoro e di stage all'estero. Ce le racconta questa volta Lorenzo Pelucca da Perugia Radiofonica.
2: Buon Natale!
9: U-Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
10: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo nei giorni scorsi ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce, senza infingimenti, come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
0: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
15: Questa è la 27ª puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
0: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
15: Cosa ho detto?
0: 27esima.
15: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
0: Comunque,
15: siamo
0: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
15: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
0: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea, ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale, e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
15: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
0: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia, solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
16: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrarie all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Eurofonica. Qui nella redazione di Eurofonica siamo tutti giovani, siamo tutti dei grandi viaggiatori e quindi alla notizia che i vari siti di streaming come Netflix, Amazon Prime, ma anche RaiPlay potessero essere visibili al di fuori dello stato della propria subscription, ci siamo tutti molto felicitati. Fabiano Catania però no, lui è il nostro, diciamo, complottista preferito, è andato a scoprire se è vero che il geoblocking è stato abolito per Netflix e ha intervistato Maurizio Molinari del Parlamento Europeo.
6: Eurofonica.
7: Fabiano Catania per Eurofonica con Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia.
8: C'è stata una confusione innanzitutto tra portabilità e geoblocking, visto che evidentemente non sono la stessa cosa?
9: Allora, alcuni giornali e alcuni media hanno parlato di geoblocking, quando in realtà il regolamento sul geoblocking riguarda lo shopping online, quindi la possibilità di fare shopping da siti internet che siano anche siti internet non del proprio paese di residenza, quindi l'impossibilità da parte dei suddetti siti internet di bloccarti, di costringerti per dire a fare shopping su Amazon.it se sei in Italia. Invece dopo la fine del geoblocking, che sarà intorno alla fine del 2018, sarà obbligatorio per questi siti che vendono prodotti, non so, mobili, ma anche biglietti d'albergo, pacchetti vacanze, di permettere di fare shopping anche da siti che non siano quelli del paese di riferimento, del paese di residenza. Quindi la fine del geoblocking è questo. In realtà dal 1 aprile c'è la possibilità per i servizi a pagamento di contenuti audiovisivi della portabilità del proprio abbonamento, cioè se io italiano ho l'abbonamento a Netflix, a Mediaset Premium, a Sky Go, ho la possibilità di portare questo abbonamento, se sono in vacanza o se sono per lavoro temporaneamente in un altro paese, di portare le stesse condizioni di cui io usufruisco per esempio in Italia. Però non potevo usufruire dell'abbonamento Sky o Mediaset Premium di cui godevo in Italia. Adesso dal 1 aprile, se io vado all'estero, l'operatore poi deciderà qual è l'uso congruo, quindi Sky o Mediaset diranno per più di 60 giorni, per più di 120 giorni, comunque deciderà qual è l'uso congruo, cioè qual è, perché c'è il concetto di temporaneità nel regolamento.
8: Ecco, quindi è riservata comunque la temporaneità a una discrezionalità poi dei singoli erogatori del servizio, no? Che decideranno
9: sì,
8: quale sarà.
9: Il regolamento non è specificato che cos'è la temporaneità, è specificato che l'operatore, quindi il fornitore di servizio, deve indicare nel contratto e quindi anche sul loro sito internet che cosa intendono loro per temporaneità. Ogni Netflix ha un concetto, Sky è un altro concetto, Mediaset è un altro concetto. Ricordiamo anche che questa portabilità deve applicare, è obbligatoria per i servizi a pagamento, mentre possono, diciamo, aderirvi, possono utilizzarla anche i servizi non a pagamento, per esempio la Rai, che dà delle offerte, per esempio se tu vuoi guardare Montalbano e sei in Francia e sei un italiano,
8: non posso,
9: sono stato in Francia, non puoi, la Rai può su base volontaria aderire a questo schema di portabilità. Quali sono i vantaggi della Rai? Ovviamente gli apre un mercato di pubblicità,
8: certo,
9: all'estero, degli spot pubblicitari,
8: certo.
9: Però mentre i servizi tipo Netflix, tipo Sky o Mediaset Premium sono obbligati, i servizi delle compagnie come la Rai o come tutte le altre compagnie pubbliche, quindi anche per esempio la BBC, qua poi entriamo nell'esempio inglese, però insomma ancora anche loro fanno parte dell'Unione Europea, quindi loro possono, è su base volontaria.
8: Ho capito, ma quindi verosimilmente però questa cosa della portabilità non avrà effetti su chi già era all'estero, probabilmente su chi sarà all'estero dal 1 aprile.
9: Se tu sei all'estero per un periodo di tempo permanente, per esempio non so, per 9 mesi, su un anno, già comincia a diventare,
8: certo,
9: non un periodo di temporaneità,
8: certo,
9: direi direi di no, però questo, ripeto, è lasciato ai singoli operatori. È un altro tassello, oltre alla fine del roaming, per la creazione di un vero mercato unico digitale, e quindi per dare la possibilità a chi si sposta in Europa di usufruire dei servizi di cui usufruisce a casa, ovviamente cercando di limitare gli eccessi. Cioè, non è che tu, se vivi un anno in Francia, puoi continuare a dire però io voglio utilizzare le tariffe delle compagnie italiane.
8: No, ovviamente.
9: A quel punto sarebbe un onere sproporzionato per le compagnie stesse.
8: Certo, grazie mille, perché hai fatto molta più chiarezza su questa cosa, perché almeno in Italia c'era stata, secondo me, questa piccola confusione terminologica, poi in realtà, tra geoblocking, certo, certo, e portabilità. Ti ringrazio tanto.
9: Grazie a te.
7: Grazie a Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia, per essere stato con noi. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
6: Eurofonica.
5: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Parliamo di università, ma non ne parliamo in forma accademica o didattica, ne parliamo in forma politica. Perché? Perché per l'Eurostat l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari. Come sono messi gli altri paesi? Silvia Pegurri.
6: Eurofonica.
10: L'Italia ha vinto una medaglia d'argento, ma non dovremmo esserne troppo fieri. È il secondo paese europeo per abbandoni universitari dopo la Francia. I dati dell'Eurostat sono chiari. Quasi 524.000 persone decidono ogni anno di abbandonare un corso universitario. Il problema non è solamente italiano. Nel 2016, circa 3 milioni di giovani hanno deciso di abbandonare la laurea. Chi per entrare nel mondo del lavoro, chi per ragioni economiche o familiari. Al terzo posto troviamo il Regno Unito, con i suoi 404.200 ex studenti, mentre uno dei paesi più virtuosi è la Germania, con solamente 165.500 abbandoni. Un dato però sembra essere simile in tutti i paesi. Gli ex studenti sono più uomini che donne. Meno di un uomo su sei in età da lavoro ha una laurea in Italia, ovvero il 13,7%, il dato peggiore dopo quello della Romania. Quasi uno su quattro ammette di aver abbandonato l'università perché voleva entrare subito nel mondo del lavoro, cosa per molti impossibile se si sta ancora studiando. Questa motivazione è più frequente tra gli uomini, mentre per le donne la decisione spesso è basata su fattori economici, come una situazione economica instabile. L'obiettivo da raggiungere entro il 2020 è quello del 40% di laureati tra i 30 e i 34 anni, con una percentuale minore al 10% di persone senza un diploma secondario. Si è sulla buona strada se si pensa che nel 2015 i laureati erano il 23,6% della popolazione, mentre nel 2016 sono aumentati al 39,1%. Anche il tasso di abbandono è migliorato, passando dal 17% al 10,7%. Silvia Pegurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
6: Eurofonica.
5: Eurofonica vi porta sempre in viaggio per gli stati dell'Unione Europea. Oggi andiamo in Ungheria con Clara Rita Stevanato, che ci spiega come funziona questo stato.
6: Eurofonica.
11: In Europa centrale, attraversato dal grande fiume Danubio ma senza sbocchi sul mare, c'è uno stato con una storia millenaria. Si tratta dell'Ungheria. Ai tempi dei Romani era un'importante provincia dell'impero, la Pannonia, di cui passarono poi gli Unni di Attila, e per un po' non crebbe più l'erba, fino a quando nell'anno 1000 fu incoronato primo re d'Ungheria Stefano, la cui mano è custodita nella basilica omonima a Budapest, la capitale. Budapest non è però sempre esistita. L'attuale capitale è infatti nata nel 1873 dalla fusione di Buda e Pest, due città storiche poste una di fronte all'altra sulle due rive del Danubio. L'Ungheria ha molti primati. Budapest è la città con il maggior numero di acque termali al mondo. Pensate che ogni giorno sgorgano oltre 70 milioni di litri d'acqua. Nella capitale c'è anche la più grande sinagoga in Europa, seconda al mondo dopo quella di Gerusalemme. E pensate che il Parlamento di Budapest è il secondo per grandezza al mondo dopo l'immenso Parlamento di Bucarest in Romania. Conta 691 stanze, 20 km di scale e 40 kg d'oro. A Budapest fu costruita nel 1896 la prima metropolitana europea continentale. È la terza più vecchia al mondo, dopo quella di Istanbul e di Londra. Terra di premi Nobel e inventori, fu proprio in Ungheria che Erno Rubik inventò il famoso cubo. Imre Brodi ideò le lampadine a bulbo e Laszlo Biro la penna a sfera. Se volete andare in Ungheria e comunicare con i locali, potete cimentarvi con l'ardua impresa di imparare l'ungherese. Ad oggi ancora nessuno è riuscito a scoprire con certezza quale sia l'origine di questo strano alfabeto composto di ben 44 lettere. Quando sarete in un bar o in un ristorante e ordinerete una birra, attenzione a non brindare mai con i boccali. Secondo la tradizione, nel 1848 alcuni soldati austriaci uccisero 13 generali ungheresi festeggiando ogni esecuzione con un brindisi. E se volete accompagnare la bevuta con un buon pasto, optate per il goulash, piatto tipico a base di paprika, ingrediente estratto dai peperoni rossi, di cui l'Ungheria è grande produttrice. O in alternativa scegliete il foie gras. L'Ungheria è infatti il secondo più grande produttore di fegato d'oca dopo la Francia e il più grande esportatore. Per dolce provate la torta Dobos, creata nel 1855 in onore del re Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, a base di pan di Spagna, crema al burro e caramello, imperdibile per chiunque ancora oggi visiti la capitale ungherese. Se vi sembra di aver esagerato a pranzo, non vi preoccupate, basterà andare di fronte alla Basilica di Santo Stefano a Budapest e strofinare la pancia della statua del poliziotto baffuto e panciuto che vi troverete davanti. La leggenda vuole che chi tocca il suo ombelico non ingrasserà mai più. Clara Stevanato per Eurofonica.
6: Eurofonica.
5: Per potremmo dire così, ovvero quello che vi chiama e vi chiede che cosa pensate di quello di cui stiamo parlando, è sceso in strada, diciamo nella strada virtuale perché vi ha telefonato e vi ha chiesto che cosa pensate dell'Ungheria di Orban. Se volete partecipare a questi EU Voxpo potete scrivere sulla pagina di Eurofonica e scriverci appunto nei messaggi e noi vi contatteremo.
6: Eurofonica.
12: Io credo che la politica di Orban sia stata una politica ambigua, ha incentrato la sua azione sull'amore per la patria, su uno spirito nazionalistico, ma poi ha aumentato gli incentivi per gli investimenti di aziende straniere e questo va a discapito del nazionalismo di cui abbiamo parlato precedentemente. Credo che inoltre la flat tax abbia aumentato le disuguaglianze sociali all'interno del paese.
13: Nonostante la democrazia illiberale di Orban dia voce alla voglia di autonomia e libertà di quei paesi che in Europa sono entrati senza poter contrattare molto, con cui l'Europa è stata probabilmente troppo tecnica e burocratica, mi preoccupa molto la deriva conservatrice dell'Ungheria. Tuttavia, mi preoccupa molto di più notare come essa si incastoni nel quadro di un'Europa sempre più xenofoba. Basti pensare agli altissimi consensi ottenuti da partiti di ideali simili in Francia e in Austria, e non da ultimo il clima che si respira anche in Italia a seguito delle ultime elezioni. Temo purtroppo che però finché Fidesz rimarrà nel PPE sarà difficile per l'Europa arginare l'ondata populista.
14: L'Ungheria di Orban è un esempio di come la democrazia possa essere messa in difficoltà tramite processi democratici, di come le fake news e i sentimenti razzisti possano avere conseguenze concrete e di come l'Unione Europea sia ancora spaccata su valori di base da condividere, come l'indipendenza del sistema giudiziario e la libertà di associazione.
15: Orban parla di democrazia illiberale, si ispira al leader russo la cui amicizia risulta essere incompatibile con le strategie di Unione Europea e NATO. Viene accusato di corruzione, però vince le elezioni con il quasi 50% dei voti. L'elezione di Orban in Ungheria non fa altro che confermare il percorso che l'elettorato di questi anni ha deciso di prendere. Anti-Unione Europea, anti-immigrazione, l'Ungheria si chiude a riccio come molti altri stati. Questo clima di chiusura, a mio parere, non fa altro che incrementare i problemi già esistenti, specie se si tratta di un paese dell'Unione Europea.

0: Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Eurofonica, è il momento di spiegarvi come funziona l'Unione Europea. Oggi parliamo dell'Agenzia Spaziale Europea con Sonia Kurzel. Conosciamo tutti la NASA, no? Ma sapete che l'Europa ha una sua stazione spaziale? E in che rapporti è con l'Unione Europea?
1: Eurofonica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti scienziati scappati dal continente rientrarono in Europa. Si resero conto che le singole agenzie spaziali degli stati europei non potevano competere con quelle delle superpotenze USA e URSS. Nel 1958 Edoardo Amaldi e Pierre-Victor Auger cominciarono dunque a pensare ad un progetto comune, quello di fondare un'agenzia spaziale europea. Nel 1962 si cominciò a lavorare ad un progetto con Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Paesi Bassi. Ma la svolta si ebbe negli anni 70, quando la corsa allo spazio delle due superpotenze subì un rallentamento. Nel 1975 fu fondata l'Agenzia Spaziale Europea. Ad oggi l'ESA conta 22 stati membri. L'ultimo ad essere stato annesso è l'Ungheria nel 2015. Il quartier generale è a Parigi, ma le missioni scientifiche hanno la base nei Paesi Bassi. Il controllo dei satelliti e il centro per la selezione e addestramento degli astronauti sono in Germania, mentre la raccolta e redistribuzione dei dati agli stati membri è a Frascati. L'ESA è il maggior competitore della NASA nell'esplorazione spaziale. Il suo principale obiettivo è sostenere e promuovere per scopi esclusivamente pacifici la cooperazione tra stati europei nel campo della ricerca e tecnologia spaziali e nelle loro applicazioni. Il budget è di circa 6 miliardi di euro, un terzo di quello della NASA. Ogni cittadino europeo degli stati appartenenti all'ESA contribuisce con le proprie tasse alle spese per lo spazio. Quanto paghiamo? L'equivalente di un biglietto del cinema all'anno. Cosa c'entra con l'UE? I due attori cooperano tra loro. L'ESA, con il suo slogan Spazio Unito in Europa, è la porta di accesso allo spazio dell'UE. Il coinvolgimento diventa ancora più evidente se andiamo a guardare gli stati membri. Dei 22, solo Norvegia e Svizzera non fanno parte dell'UE. Anche gli obiettivi sono comuni. Entrambi vogliono rendere l'Europa un attore credibile nell'esplorazione dello spazio e nella ricerca scientifica. Inoltre il 20% dei fondi ESA provengono dal budget UE. Per il futuro l'ESA ha piani ambiziosi, come la continuazione della ricerca scientifica per migliorare le future esplorazioni spaziali, la collaborazione con la NASA per la ricerca astronomica e il programma Aurora, un progetto per mandare un essere umano su Marte che potrebbe avvenire nel 2030. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
0: Eurofonica. E in chiusura di puntata è il momento in cui Eurofonica si trasforma in un grande e grosso ufficio di collocamento. Sono arrivate le EU Skills. Alice Masoni.
2: Eurofonica. Neolaureato in chimica all'ascolto, c'è un'ottima opportunità per voi. La European Chemical Agency, che si occupa di attuare la normativa europea sulle sostanze chimiche e fornire consulenze sul loro uso alle aziende, offre uno stage presso la sua sede di Helsinki, in Finlandia. A seconda di compiti e ruolo previsto, gli stage hanno durata variabile che va dai 3 ai 6 mesi, retribuiti con una borsa di studio di ben 1.300 euro al mese. Per fare domanda è necessario essere cittadino europeo o dello spazio economico europeo, quindi Norvegia, Islanda e Liechtenstein, avere un'ottima conoscenza dell'inglese e possedere un diploma universitario in chimica o aver lavorato in settori che richiedono una formazione relativa a campi sia scientifici, quali biologia o scienze tecnologiche ambientali, che amministrativi, come diritto, comunicazione, finanza e risorse umane. Per maggiori informazioni basta visitare il sito dell'agenzia echa.europa.eu. Se invece è il turismo o il settore agroalimentare ad appassionarvi, il progetto SME for Easy, Supporting Mobility Experiences for a European Apprenticeship for Young, mette a disposizione 50 borse di studio per giovani dai 17 ai 29 anni che abbiano ottenuto qualifica o diploma professionale presso centri di formazione professionale da non più di 12 mesi. Grazie alla borsa di mobilità, i selezionati potranno svolgere un periodo di lavoro e formazione in paesi quali Germania, Francia, Spagna, Irlanda o Regno Unito. Il progetto finanzia viaggio, assicurazione, alloggio, preparazione linguistica e culturale, trasporti, pocket money e tutoraggio. Se volete saperne di più, visitate il sito scambioeuropei.info e scaricate il bando. È l'apprendimento culturale, invece, il tema chiave dello scambio con Ungheria previsto dal progetto Cool Tornado, in programma dal 25 maggio al 3 giugno 2018. Se avete dai 18 ai 25 anni e venite da uno degli stati membri UE, che aspettate? I selezionati dovranno versare una quota di 25 euro all'associazione Gentle Giant, organizzatrice dello scambio, ma vitto, alloggio e viaggio sono coperti, quest'ultimo entro la cifra massima di 240 euro. Per ulteriori informazioni basta visitare il sito scambioeuropei.info.
1: Eurofonica.
0: Amici di Eurofonica, si conclude qui la puntata di oggi. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 19, alle 20, sempre su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e la settimana prossima, insieme ai ragazzi di Eurofonica, sarò a Strasburgo per raccontarvi che cosa succede lì durante la plenaria del Parlamento. Buona serata.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
9: Eccoci qui, siamo su Eurofonica, in diretta su tutte le radio universitarie di Raduni. Oggi abbiamo un ospite speciale per questa puntata di Strasburgo. Ci ha raggiunto il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
10: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che ci seguono a Facebook, ragazzi e anche vecchi studenti universitari come me.
11: Ecco Presidente, il problema che noi tocchiamo con mano tutti i giorni Eurofonica è che l'Europa non arriva ai giovani. C'è chi incolpa il settore dell'istruzione, il mancato insegnamento e dell'educazione civica, chi se la prende invece con la comunicazione dell'Unione Europea. Sta di fatto che secondo Eurobarometro il 94% dei giovani oggi ha sfiducia nella politica. Come cercherebbe di risolvere questo problema?
10: Ma innanzitutto spiegando meglio quello che si fa qui a Strasburgo, quello che si fa a Bruxelles, cercando anche di fare meglio, perché il problema non è quello che non sanno i cittadini, è perché noi non riusciamo ad arrivare ai cittadini. Le cause sono molteplici, le avete elencate, forse cattiva comunicazione o comunicazione troppo complicata, troppo burocratica, le scuole non fanno abbastanza, i giornali, le radio, le televisioni non fanno abbastanza per spiegare. Quindi bisogna compiere un passo in avanti. Io non è un caso, ho deciso di invitare i più importanti youtubers d'Europa qualche mese fa a Bruxelles per cercare di capire cosa non funziona nella comunicazione ufficiale del Parlamento europeo. Cioè, perché non arriva ai giovani? Perché arriviamo a quelle percentuali di disinteresse o di scarsa considerazione? Evidentemente la risposta è stata chiara, perché il nostro linguaggio è troppo complicato, non è diretto, troppo lungo, troppo burocratico. Quindi mi ritorna in mente quello che mi insegnò Indro Montanelli, che è stato mio direttore per una decina d'anni quando facevo il giornalista, che mi disse: ricordati che quando scrivi, e quindi anche quando parli, devi essere comprensibile e dare soddisfazioni a tutti, a chi ha due lauree e a chi non ha avuto la possibilità di studiare. Quindi cosa vuol dire? Che anche concetti difficili si possono spiegare con un linguaggio semplice e chiaro. Questo purtroppo non accade sempre, dobbiamo quindi cambiare. Detto questo, poi dobbiamo fare di più per avvicinarci ai cittadini. È stato il mio obiettivo durante questo mandato di Presidente del Parlamento italiano, cercare di ridurre la distanza che c'è tra le istituzioni e la gente, con una serie di iniziative. Non è un caso che ogni qualvolta vado in una visita di Stato, accanto agli incontri con i primi ministri, Presidente della Repubblica, il Ministro, il Presidente del Parlamento, il discorso in Parlamento, incontro sempre la società civile. È successo in un paese candidato, la Serbia, qualche giorno fa, quando ho incontrato tutte le organizzazioni non governative, la società civile. È capitato in altre città dove sono andato a parlare con gli studenti universitari, è successo in Bulgaria all'inizio del semestre di presidenza bulgara. Quindi uno scambio di idee, non soltanto con me ma anche con la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, ci siamo confrontati con i ragazzi che ci facevano domande libere, cioè non era nulla di preparato. Questo è un modo, credo, per cercare di dare un segnale visibile della voglia di avvicinarci. I risultati non sono mancati, perché voi avete citato Eurobarometro con un risultato purtroppo negativo, bisogna correggerlo, ma c'è anche un risultato positivo. In un anno è aumentata dell'8% la considerazione nei confronti del Parlamento europeo, cioè rispetto all'anno passato l'8% in più dei cittadini europei ha fiducia nel Parlamento europeo. Siamo contenti? No, dobbiamo continuare ad andare avanti, però vuol dire che abbiamo imboccato la strada giusta, cioè quella di comunicare di più, di parlare di più, ecco, anche in occasioni come queste, che non è soltanto un'occasione per fare un'intervista, ma anche per cercare di spiegare ai giovani, cercando di farlo con il linguaggio più semplice possibile, quello che facciamo per il loro interesse.
9: Nelle ultime puntate abbiamo cercato di spiegare ai nostri ascoltatori la frattura che c'è tra Est Europa e Ovest Europa. Molti di noi sentono tutti i giorni, leggono sui giornali, l'Ungheria, la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia non sono semplicemente quattro paesi, ma sono il gruppo di Visegrad che da quando è entrato nel 2004 assieme ad altri paesi ha ricevuto molto dal punto di vista dei finanziamenti europei, che ha permesso anche la creazione di infrastrutture eccetera. Però dall'altra, negli ultimi tempi, ha fatto delle leggi che non sono proprio vicine ai valori di Bruxelles, come per esempio quella magari sulla riduzione dell'autonomia dei giudici in Polonia, ma potrei anche andare avanti sulla ricollocazione dei migranti.
10: Anche come quella sulla Shoah ultima.
9: Sulla Shoah dell'ultima settimana. Come fa il Presidente del Parlamento Europeo e come fa il Parlamento Europeo a ricucire questo strappo tra Est e Ovest Europa, soprattutto dopo l'attivazione dell'articolo 7, che sembra un po' un punto di non ritorno? Per quanto riguarda la Polonia.
10: Ma il Parlamento è il luogo del dialogo e del confronto, è il luogo dove tutti i rappresentanti dei popoli europei si ritrovano insieme cercando di dare delle buone norme ai cittadini europei, da Lisbona a Budapest. Quindi qui c'è il luogo dove ci si confronta, dove anche ci si scontra, è il luogo migliore dove poter verificare i punti di unità e i punti di divisione. L'Europa non è un monolite, l'Europa è una grande realtà che ha dei valori comuni, che ha alla base di tutto il principio della libertà, ha una comune identità, non parlo dal punto di vista religioso, ma direi piuttosto dal punto di vista storico e culturale, giudaico-cristiana, ma ci sono anche tante differenze, differenti sensibilità. Noi dobbiamo ricordare che i paesi di Visegrad sono stati per tanti anni sotto regimi dittatoriali e hanno lasciato questi sistemi grazie alla possibilità di entrare nell'Unione Europea, grazie all'azione di molti che si sono battuti in Europa per la loro libertà. Ricordiamo le grandi manifestazioni nel 56 per la libertà dell'Ungheria, le grandi manifestazioni per la libertà della Cecoslovacchia, all'epoca non c'era la Repubblica Ceca e la Slovacchia, ricordiamo quello che abbiamo fatto tutti quanti in nome della libertà della Polonia. Adesso questi paesi si stanno trasformando sempre di più, hanno avuto molto anche dal punto di vista economico, la politica di coesione ha permesso loro di crescere, di diventare più competitivi. A questi paesi secondo me manca un po' lo spirito di solidarietà nei confronti degli altri. E in questa fase l'Italia, la Germania, la Grecia, Malta, la Spagna hanno sofferto il problema dell'immigrazione. Tra gli immigrati ci sono anche tanti rifugiati politici, molti sono immigrati illegali, ma qui parliamo di rifugiati, cioè coloro che hanno il diritto di stare in Europa perché fuggono da guerra, e sono rimasti purtroppo in gran numero in Italia e in Grecia. Una parte li ha accolti la Germania, molto consistente. Questi paesi, dei paesi dell'est, tre si sono rifiutati di accogliere come deciso una parte di questi rifugiati. Erano quote basse, cioè migliaia di persone, non milioni o decine di migliaia.
9: Appunto per questo.
10: Cosa che non avrebbe cambiato la struttura sociale. E questo bisogna farlo capire a questi nostri amici, che la solidarietà non può essere a senso unico, la solidarietà è biunivoca. Adesso soprattutto dovremmo impegnarci tutti assieme per risolvere la grande questione dell'immigrazione, che non è legata soltanto a fenomeni di ordine pubblico. Noi avremo nel 2050 2,5 miliardi di africani, nel 2100 ci saranno 5 miliardi di africani. Se non si risolvono i problemi in quel continente, noi avremo milioni di persone che si sposteranno dal sud del mondo verso il nord del mondo. Come pensiamo di affrontare questo problema? L'unica soluzione seria e credibile è quella di intervenire con un vero piano Marshall per l'Africa in questi paesi, combattendo il terrorismo, favorendo la crescita, esportando il nostro saper fare per far aumentare il numero delle imprese, lottando contro il cambio climatico. Il deserto si mangia ettari e ettari e ettari di terreno coltivato, spingendo la gente a fuggire. Ecco, quindi serve una vera strategia per guardare al futuro, e lo possiamo fare soltanto tutti quanti insieme, perché poi altrimenti non ci saranno frontiere ungheresi o polacche che tengono, perché quando arriveranno milioni di persone sarà impossibile fare fronte alla situazione.
9: Però non mi ha detto se la Polonia ci sarà nel 2050 all'Unione Europea.
10: Ma io credo di sì, non esiste alternativa all'Unione Europea. Noi dobbiamo confrontarci a livello globale, il mondo è cambiato, o lo facciamo come Europa o rischiamo di essere marginali. Come può l'Italia da sola, così non facciamo riferimento ad altri paesi, pensare di poter competere con la Cina, con gli Stati Uniti, con la Russia, con l'India e con la stessa Africa del futuro? Lo possiamo fare soltanto se siamo parte di un qualche cosa più grande di noi, che non significa rinunciare alla nostra identità. Io non intendo rinunciare alla mia italianità, l'Italia è la mia patria, ma anche l'Europa è la mia patria, perché mi ci riconosco, perché la nostra storia, quello che abbiamo studiato a scuola, no? L'antica Grecia, Roma, il cristianesimo, il Medioevo, tutto il nostro percorso, le nostre radici sono radici europee. Poi siamo fieramente italiani, non sono due cose in contraddizione, perché l'Europa, se noi la consideriamo soltanto la moneta unica, il mercato, chiaramente abbiamo una visione riduttiva. Se noi invece ne facciamo una questione di nostra identità, di nostra storia, di valori fondanti, e allora diventa una qualche cosa di molto più serio, nel quale ci riconosciamo. E ai giovani noi dobbiamo dare questo messaggio: l'Europa siamo noi, l'Europa è la nostra cultura, il nostro modo di essere, sono i valori. Fondamentale è quello della libertà. In nessuna parte del mondo, in nessuna, neanche nei civilissimi Stati Uniti d'America, c'è una tutela della libertà e della dignità della persona come da noi. Basta pensare che l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte è l'Europa.
11: Si è parlato di futuro prima, Federica Mogherini ha aperto i Balcani, anche se poi Juncker ha messo un po' il freno fino al 2025. A fronte di quanto detto finora, con l'est abbiamo spesso magari privilegiato un po' più l'aspetto economico, non quello valoriale. Non rischiamo di fare la stessa cosa, lo stesso errore coi paesi balcanici?
10: No, io sono stato la scorsa settimana in visita in Serbia, qualche mese fa ero stato in Montenegro, andrò poi in Kosovo, in Bosnia Erzegovina, sono stato in Fyrom, quella che i greci non vogliono che si chiami Macedonia, per dare un messaggio di attenzione, perché è fondamentale per la nostra stabilità, per la stabilità dell'intera Europa, che anche i Balcani siano stabili. I Balcani vivono un momento di grande tensione. Pensiamo che stanno tornando centinaia di foreign fighters, stanno andando in Kosovo. C'è una infiltrazione jihadista nel Pacifico Islam della Bosnia-Herzegovina, che è un esempio di Islam europeo. Si sta cercando di utilizzare l'Islam pacifico positivo della Bosnia dialogante in un qualche cosa di differente. Ci sono investimenti extraeuropei, quindi i Balcani sono un'area che fa parte geograficamente dell'Europa, che a noi italiani interessa in modo particolare perché confina con noi, e dove stanno accadendo delle cose. Noi dobbiamo fare in modo che questi paesi rimangano vicini all'Europa. Alcuni sono candidati, abbiamo detto che entro il 2025 la Serbia e il Montenegro, che sono quelli più avanti, potranno, se continueranno a lavorare in questa direzione, potranno far parte della Unione Europea. Noi abbiamo come Italia un'antica amicizia con la Serbia, sono rapporti che affondano l'epoca. Ricordiamo che all'inizio della Prima Guerra Mondiale le navi italiane salvarono i soldati serbi che rischiavano di essere travolti dalle armate austro-ungariche. E quindi c'è questo legame veramente forte tra il nostro paese. Ci sono anche tanti investitori italiani, ci sono opportunità di lavoro. Lo stesso dicasi per il Montenegro, stanno compiendo passi in avanti, non li hanno fatti tutti quelli necessari, però bisogna incoraggiare questi paesi ad avvicinarsi a noi, non evitare che finiscono sotto influenza di altre realtà che non sono proprio coincidenti con la nostra, che hanno interessi e valori diversi.
9: Presidente, ci stanno vedendo tramite la diretta Facebook e ci stanno sentendo tantissimi ragazzi universitari italiani, ma ci sentono anche quelli che vengono chiamati NEET, no? Che non studiano e non lavorano. Noi abbiamo il terzo tasso di disoccupazione più alto dell'area dell'Unione Europea dopo Grecia e Spagna. Cosa diciamo concretamente ai ragazzi che ci stanno sentendo, che magari un giorno vorrebbero avere un lavoro? Cosa sta facendo per loro l'Unione Europea, anche a partire dal budget del pluriennale che si discuterà nei prossimi mesi?
10: Il prossimo bilancio, quello che inizierà dopo il 2020, è un bilancio che dovrà avere degli obiettivi politici. Non può essere soltanto una misera ridistribuzione dei soldi che arrivano dai differenti Stati membri. Il primo obiettivo è quello della crescita. Quindi attraverso la crescita, innovazione, ricerca, piccole e medie imprese, politica industriale, puntiamo a ridurre la disoccupazione giovanile. L'unico modo per creare lavoro per i giovani è aiutare le imprese, permettere anche ai giovani, per esempio, di diventare piccoli e medi imprenditori. Nel momento in cui sta cambiando tutto il sistema produttivo attraverso il digitale, noi dobbiamo anche avere dei giovani formati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro con delle imprese che cambieranno, che non saranno più le imprese degli anni 80, 90 o del 2000, ma saranno imprese super moderne dove bisogna avere un tipo di formazione diverso. Dovremo anche riqualificare coloro che lavorano oggi nelle imprese. Quindi soltanto una politica a sostegno dell'economia reale potrà creare più occupazione per i giovani. Dobbiamo appunto facilitare l'accesso al credito. Le piccole e medie imprese devono avere anche delle norme che permettono loro di non avere un fardello fiscale eccessivo. Io l'ho proposto fuori campagna elettorale qualche mese fa, per esempio, di poter utilizzare anche dei fondi strutturali per poter ridurre il cuneo fiscale, cioè permettere alle imprese che assumono giovani di poter essere in qualche modo sostenute. Quindi lo si può fare non facendoli pagare, poi magari coprendo la loro azione con fondi strutturali. Il secondo obiettivo di un bilancio politico deve essere quello della sicurezza interna ed esterna, quindi lotta al terrorismo, sicurezza dei cittadini e sicurezza delle frontiere esterne. Il terzo problema fondamentale che dovrà affrontare cercando di risolverlo è quella della immigrazione, che è un problema serio, non è soltanto una questione di cronaca come purtroppo tristemente accade in Italia, è un problema molto più serio, molto più grave, che riguarda tutto il mondo e che richiede investimenti, non polemiche del giorno, ma investimenti seri e strategie serie per dare risposte concrete, per tranquillizzare i cittadini europei, ma anche per dare una prospettiva all'Africa.
11: Nel frattempo siamo arrivati alla seconda fase dei negoziati sulla Brexit. Quali sono le priorità del Parlamento europeo riguardo?
10: Priorità numero uno è la tutela di 3 milioni e mezzo di cittadini europei che vivono nel Regno Unito. Noi vogliamo che

0: Continuano a vivere le tensioni tra due realtà che si sono sempre contrapposte. Ricordiamo il terrorismo, gli attentati, gli scontri tra unionisti filo-britannici e indipendentisti irlandesi, da una parte i protestanti filo-britannici, i cattolici filo-Repubblica d'Irlanda. E quella frontiera deve essere tenuta flessibile per impedire che si riaccendano le micce dello scontro fratricida, ma nello stesso tempo deve essere una frontiera posta sotto controllo per impedire che entrino in Europa, per esempio, prodotti agroalimentari che non rispettino le regole a tutela della nostra salute. Quindi è un altro impegno molto serio, si possono trovare delle buone soluzioni, stiamo sulla strada giusta, è stato approvato un quadro che risolve questi tre problemi, ora bisogna trasformare l'accordo in un trattato per poi proseguire nel resto del dialogo con il Regno Unito, che lascerà, salvo ripensamenti britannici, perché c'è qualcuno che sta lavorando per far tornare il Regno Unito sui propri passi, cioè quindi rimanere in Europa, però mi pare abbastanza difficile questo. Però,
1: lei la vuole l'Unione, il Regno Unito nell'Unione Europea di nuovo?
0: Ma sono loro che hanno deciso di andarsene, non siamo noi che li abbiamo spinti ad uscire. Magari volessero rimanere, io sarei ben contento, siamo pronti a continuare a lavorare con i britannici, con i quali comunque avremo dei rapporti privilegiati in futuro, perché rimarranno in Europa, usciranno dall'Unione Europea, ma faranno parte della NATO, quindi nella lotta per la difesa, per la sicurezza interna, dovremo continuare a collaborare. Poi ci saranno inevitabilmente rapporti economici, commerciali, perché siamo talmente vicini e siamo stati per tanti anni parte di una stessa unità, quindi sarà inevitabile. Certamente una volta uscita dall'Unione Europea i britannici non potranno avere i vantaggi che hanno oggi, cioè non è la stessa cosa stare dentro o fuori.
1: Per ricapitolare, abbiamo il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani qui con noi, a Francoforte c'è il Presidente della BCE Mario Draghi e abbiamo anche Federica Mogherini, che è l'alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune. Detta così, l'Italia sembra contare moltissimo. In questo anno di presidenza ha visto se è così e soprattutto lo saremo anche nei prossimi mesi?
0: Beh, l'Italia deve poter contare di più. Avere degli italiani ai vertici delle istituzioni certamente è importante, ma quando sei al vertice di un'istituzione non puoi tutelare soltanto l'interesse del tuo paese. È soltanto la dimostrazione che gli italiani che si impegnano possono raggiungere obiettivi importanti di governo all'interno delle istituzioni comunitarie. Per far contare di più l'Italia serve una strategia. Io mi auguro che il governo che uscirà dalle elezioni del 4 di marzo, qualunque esso sia, metta tra le sue priorità quello di far contare di più l'Italia in Europa, non per spirito nazionalistico, ma perché l'Europa ha bisogno di più Italia. L'Europa deve essere equilibrata, non può essere soltanto l'Europa a trazione franco-tedesca. Serve che il sud dell'Europa faccia ascoltare la sua voce. Noi siamo un paese con 60 milioni di abitanti, siamo un paese fondatore, siamo un contributore netto, cioè diamo più soldi all'Europa di quelli che prendiamo. Abbiamo il dovere di contare di più, ma per contare di più non basta fare qualche intervista alla radio, alla televisione o ai giornali, serve essere presenti. È un po' una corsa da passisti. Bisogna conquistare terreno giorno per giorno, non stancarsi, condurre battaglie anche sullo zero virgola, essere presenti, farsi conoscere, studiare i dossier, non rinunciare agli appuntamenti perché magari ci sono le elezioni in questo o in quel comune del proprio collegio elettorale, ma fare in modo di condizionare le scelte. Soltanto così l'Italia potrà contare di più, ma serve una strategia politica, perché poi serve sostenere le imprese italiane che lavorano in Europa, serve sostenere i funzionari italiani che sono nelle istituzioni comunitarie, ecco, serve un disegno. Io mi auguro che il prossimo governo italiano si occupi di questo e faccia in modo di aiutare l'Europa avendo un'Italia più presente.
1: Ci dica una cosa che ha imparato in questo anno di presidenza al Parlamento europeo, visto che questo è un pubblico di universitari, siamo abituati a imparare. Cosa ha imparato Antonio Tajani come presidente del Parlamento europeo? Che già non sapeva, ovviamente.
0: Beh, no, ho imparato soprattutto ad avere pazienza e aiutare tutti coloro che rappresentano i popoli europei.

0: anche garantire il diritto a tutti di poter esprimere le proprie idee. Quando tu eri parlamentare di parte, naturalmente eri portato più a difendere le tue idee, giustamente, ma quando tu devi presiedere un'assemblea devi permettere che tutti quanti possano esprimere le proprie idee nel rispetto delle regole. Ecco, questo credo essere, per me è stata una grande scuola, mi ha aiutato, mi ha formato, mi ha spinto ad essere un po' meno di parte, senza rinunciare alle mie idee e ai miei valori, però ho cercato e continuo a cercare di garantire a tutti la possibilità di confrontarsi. Poi vince la maggioranza, chi ha più voti in Parlamento vince, però non bisogna tappare la bocca a chi la pensa in maniera diversa dalla tua. Non è facile, perché il primo istinto magari è quello di essere partigiano, ma se tu vuoi fare in modo che il Parlamento europeo diventi centrale nel dibattito politico, ecco, tutte le mie azioni sono finalizzate a rendere centrale il Parlamento. L'ho fatto quando mi sono battuto contro il servizio di vigilanza della Banca Centrale Europea, e alla fine ci hanno dato ragione, perché la Banca Centrale Europea, il servizio di vigilanza, non può fare attività normativa, ma deve essere il Parlamento. Lo continuo a fare adesso quando chiedo che il Parlamento Europeo decida sull'agenzia del farmaco. Non è una posizione di parte a favore di Milano contro un'altra, è soltanto rimettere al centro l'importanza delle decisioni del Parlamento. Ma è il Parlamento che deve decidere, perché l'iter legislativo è questo: la Commissione europea fa una proposta, il Parlamento e gli Stati membri decidono. Noi non dobbiamo fare i passacarti, perché rappresentiamo i popoli europei. Poi qualunque sia la decisione, poi quello che dice il mio cuore conta poco, però il mio ruolo di Presidente è quello di difendere la centralità del Parlamento. Difendendo la centralità del Parlamento difendo il popolo, difendo i cittadini, difendo coloro che hanno votato me, ma anche quelli che hanno votato coloro che la pensano esattamente in maniera opposta alla mia. E tutto questo lavoro non è facile, perché, e non è sempre facile farlo capire, anche quando qualche volta ho avuto dei battibecchi con il Presidente della Commissione, non l'ho fatto perché avessi problemi personali con lui, Juncker è un amico, lo conosco da tanti anni, ma perché volevo difendere la centralità del Parlamento rispetto alla Commissione europea. Quindi questo credo che sia un lavoro che mi entusiasma e che mi dà veramente anche l'orgoglio di poter rappresentare i cittadini, indipendentemente dalle parti politiche. Però mettere i cittadini al centro significa cominciare a poter cambiare un po' le cose, dare voce, così si sentono, un cittadino se si sente difeso, tutelato, se diventa protagonista, forse poi magari è invogliato ad andare a votare elezioni, ma non deve votare per me, è importante che vada a votare, che decida, che non sia deluso. E se poi mettiamo i cittadini al centro, ogni qualvolta decidiamo, pensiamo a risolvere i loro problemi. Questa mattina, e concludo, ho incontrato gli studenti del collegio di Bruges. Cosa ho detto a questi ragazzi che sono destinati ad avere posti di responsabilità in futuro nella Commissione europea, al Parlamento europeo?
1: Si ricordiamo che una delle scuole più importanti.
0: Esatto, di formazione per giovani laureati. Possono andare a lavorare in aziende che operano qui a Bruxelles. Certo. Ma la cosa che gli ho detto, ricordatevi sempre che la vostra cultura, il vostro sapere, che sarà forse più ricco di quello di altri, non deve mettervi in una posizione di superiorità e di arroganza, pensando di poter essere più bravi degli altri. Proprio perché sarete più bravi degli altri, dovete mettere il vostro sapere al servizio di chi sta fuori il vostro ufficio, cioè dei cittadini. Il vostro sapere deve essere messo, e voi guadagnerete bene, ma dovete guadagnare bene per rendere servizio. Siamo tutti, l'inglese usa per dire il burocrate, il funzionario pubblico, civil servant, cioè è qualcuno che è al servizio del cittadino. E questo noi, anche noi politici dobbiamo essere civil servant, cioè al servizio del cittadino. Se capiamo questo e se facciamo ogni giorno questo, ci sforziamo ogni giorno di fare questo, allora quel 94% di giovani delusi quel numero potrà ridursi considerevolmente. Non è facile, io cerco di parlare ai miei figli, uno è studente universitario, insomma si è laureata pochi anni fa, cercando di far capire che come padre il mio primo interesse è quello di tutelare loro, e così come politico il mio primo interesse deve essere quello di tutelare i cittadini e quindi anche coloro che ci ascoltano. Spero di farlo nel modo migliore, io ce la metto tutta.
2: Presidente, noi la ringraziamo davvero per la grande disponibilità e
0: grazie,
2: la congediamo. Saluto anche Andrea Fioravanti.
1: Saluto Antonio Megalizzi, presidente Antonio Tajani, ci sentiamo dopo questa canzone.
3: Siamo in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, ancora con Eurofonica. Io sono Alice Mazzoni e insieme a me ci sono Clara Stevanato, Amanda Guida e Sonia Kurzel.
4: Oggi parleremo di tantissimi temi, ma in particolare di allargamento, di minoranze che sono nell'Unione Europea, ma anche di geoblocking e perché dovrebbe importare a noi studenti. Parleremo del presidente catalano Puigdemont in esilio a Bruxelles e proseguiremo con l'abolizione dell'ora legale e solare. E poi, insomma, una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che ci ha fatto un po' discutere.
3: Ma cominciamo dall'allargamento. Infatti dal 2004 oggi sono entrati a far parte dell'Unione Europea ben 13 nuovi stati e nei prossimi anni altri 6 si potrebbero aggiungere. Ora, l'argomento è molto importante e infatti lo stesso alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, proprio ieri in conferenza stampa ne ha parlato. Ma noi ne andremo a parlare meglio dopo la canzone.
4: No. Ne parleremo grazie alla collaborazione di Antonio e Andrea, che hanno fatto appena l'intervista con il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Dunque, noi vogliamo parlare proprio di questi stati che sono entrati di recente, questi 10 stati. Noi parleremo delle controversie e anche di quello che hanno portato e dei problemi dell'entrata con l'Unione Europea. La prima è l'Ungheria e ce ne parla Antonio Megalizzi.
5: Il governo ungherese sta procurando non pochi grattacapi alla Commissione europea, prima costruendo un muro di filo spinato al confine con la Serbia, promettendo sulle ali dell'entusiasmo trampiano di farlo pagare all'UE, in seguito rifiutando ogni tipo di proposta che contenesse la possibilità di una ricollocazione anche minima della quota migranti. Tra i capricci ungheresi anche la legge anti-ONG che mirava a togliere finanziamenti esteri alle organizzazioni che secondo il governo non farebbero l'interesse nazionale, come se le minoranze da proteggere o la libera informazione fossero mode globaliste prive di utilità. Eppure il finanziamento dell'UE alla crescita ungherese una qualche utilità l'ha dimostrata. Dal suo ingresso in Europa il bilancio dell'Ungheria ha visto un'impennata del 75%. Dal 2011 al 2015 il debito pubblico è diminuito di 5 punti percentuali, la disoccupazione è calata dall'11 al 7% con una previsione del 4% entro il 2019. L'export è aumentato di 10 punti percentuali, garantito per l'80% da altri paesi interni al mercato libero europeo. Almeno in questo l'interesse nazionale ungherese pare essere soddisfatto.
3: Nel 2004 anche la Repubblica Ceca è stata inclusa tra gli stati membri dell'Unione. Ascoltiamo l'approfondimento di Andrea Fioravanti.
1: Da quando è entrata 14 anni fa nell'Unione Europea, la Repubblica Ceca è diventato il paese più ricco dell'Est Europa. Ha il tasso di disoccupazione più basso dell'Unione e quest'anno sarà uno dei 6 paesi con la crescita del PIL superiore al 3%. Sembra una favola, ma secondo una ricerca di Eurobarometro, 2/3 dei cechi non sono contenti di essere un membro dell'Unione Europea. Il sentimento antieuropeo è forte non per l'UE in sé, ma contro qualsiasi forma di controllo restrittivo. Dalle quote di rifugiati da accogliere alle leggi europee che limitano la produzione di armi, una delle più importanti industrie del paese. Anche per questo la Repubblica Ceca ha sempre rifiutato di entrare nell'euro. Il 27 gennaio il presidente della Repubblica uscente, il russofilo Miloš Zeman, ha battuto l'europeista Jiří Drahoš. È spianata così la strada per un governo guidato dal milionario Andrej Babiš, che ha stravinto le elezioni di settembre, ma ancora non è riuscito a formare un governo. Molti media l'hanno definito un populista. Babiš giura di essere l'antidoto contro una possibile uscita della Repubblica Ceca dall'Unione Europea, che per ora non ci sarà. Da Praga assicurano che se dovesse succedere non sarà solo una Chexit, ci saranno anche gli altri 3 paesi del gruppo di Visegrad.
6: L'altra metà della Repubblica Ceca è stata per molto tempo la Slovacchia, che è l'unico fra i 4 paesi di cui vi parliamo a far parte dell'Eurozona. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
5: La Slovacchia è l'unico paese del Visegrad interno all'Eurozona e forse anche per questo la nazione che si è dimostrata più timida nelle reazioni avverse alle decisioni di Bruxelles. Certo, la crisi dei migranti ha portato il governo slovacco a fronteggiare la battaglia contro la ricollocazione dei richiedenti asilo insieme all'Ungheria, battaglia che la Corte di Giustizia Europea ha chiuso sul nascere impedendo il ricorso sul meccanismo di redistribuzione. Un meccanismo di redistribuzione al quale la Slovacchia non si è mai opposta è invece la ripartizione dei fondi europei, passati nella programmazione 2014-2020 da 11 a 15 miliardi. Dal 2011, già forte del suo ingresso nell'euro, la Slovacchia ha visto crescere il PIL a livelli vertiginosi. Secondo una previsione della Commissione europea, la crescita economica slovacca sarà la più veloce dei paesi UE, mentre la disoccupazione calerà dall'8 al 7%. Cresce anche l'export, che nel 2017 ha registrato un più 3%, neanche a dirlo grazie al commercio con gli altri stati UE, che compongono da soli più dell'80% dei suoi introiti.
3: Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, ma come facciamo a non parlare della Polonia? Infatti lo stesso Tajani prima ha sottolineato la controversità di questo paese. Sentiamo l'analisi di Andrea Ferravanti.
1: La Polonia è il paese che usa di più i fondi europei. Basterebbe questo per definire un successo il suo ingresso nell'Unione. Dal 2004 a oggi la Polonia ha ricevuto più di 250 miliardi di euro per costruire ferrovie, aeroporti, strade, tutto il necessario per attrarre gli investimenti stranieri. Un terzo della crescita media del prodotto interno lordo polacco viene dai fondi di coesione europei, ma da tre anni il rapporto tra Bruxelles e Varsavia si è incrinato. Dal 2015 il governo del Partito Nazionalista Diritto e Giustizia ha approvato 14 leggi per limitare l'indipendenza della magistratura, l'autonomia dei media di Stato e i diritti delle donne. Per questo a dicembre la Commissione ha proposto di attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea. Tradotto, nessun diritto di voto nelle istituzioni europee e nessun finanziamento. A marzo il Consiglio europeo deciderà. Servono solo 22 paesi su 28 per mandare una richiesta formale, ma tutti devono essere d'accordo sulla sospensione completa. E Varsavia ha almeno uno stato che metterà il veto, l'Ungheria. La Polonia non fa un passo indietro, anzi, la scorsa settimana è arrivata la 15ª legge controversa, quella che impedisce a chiunque di attribuire alla nazione polacca corresponsabilità nell'Olocausto, anche a quegli individui che collaborarono con i nazisti.
4: Allora ragazze, io sono da pochissimo, in realtà una settimana, rientrata in Italia dal mio Erasmus in Inghilterra a Bath, e da studente Erasmus io ogni tanto, non tanto spesso, ma ogni tanto avevo proprio nostalgia della TV italiana. Allora, io ho anche una passione, diciamo, per Alberto Angela, io volevo vedermi Alberto Angela che parlava degli scavi romani. Però ogni volta che accendevo il sito della RAI mi diceva, il contenuto è bloccato, perché? Perché sei in Inghilterra.
3: Anche a voi forse sarà capitato, ascoltando Eurofonica dall'estero, di non poterci sentire, perché di fatto il canale YouTube era bloccato. E anch'io a Bruxelles ho provato più volte a comprare un phone online sul sito che può essere Amazon, ma io volevo accedere alla versione italiana, ma venivo comunque sempre reindirizzata alla versione fiamminga. Cioè immaginatevi dover comprare un phone nella versione fiamminga, non capivo niente ovviamente.
6: Ma ovviamente vi starete chiedendo come sia possibile una cosa simile, perché Alice non può comprare il suo amatissimo phone su Amazon. Noi oggi siamo qui con Maurizio Molinari, che è il responsabile media del Parlamento europeo in Italia. Maurizio, tu che sei responsabile dei media, ci puoi spiegare che cos'è effettivamente il geoblocking?
7: Allora, il geoblocking è in pratica tutta quella serie di meccanismi per cui i provider internet, attraverso il tracciamento dell'indirizzo IP, quindi attraverso l'identificazione di dove è il computer, in che paese è, e attraverso l'identificazione della carta della provenienza della carta di credito, possono costringerti a comprare un prodotto o un servizio da un sito in Italia, se tu sei in Italia, piuttosto che in Belgio, come l'esempio che facevate voi. Devo dire che i due esempi, il Parlamento europeo ha cambiato in questi giorni, ha dato il voto finale per un inizio di cambiamento di regole sul geoblocking, quindi per permettere ai cittadini europei di comprare beni e servizi indipendentemente da che paese sono, anche negli altri paesi. I due esempi che facevate voi purtroppo sono esempi che non sono coperti da questo cambiamento, nel senso che il copyright, tutti i prodotti protetti da copyright, quindi Alberto Angela, resteranno per ora bloccati. Il Parlamento ha chiesto che fra due anni venga rivisto il regolamento, c'è tutta un'altra serie di regole sul copyright, quindi potranno forse cambiare le cose, ma per il momento per i contenuti audiovisivi le cose restano come sono. Amazon, in realtà, già tu puoi iscriverti con il tuo account amazon.it, amazon.fr, amazon.be, quindi in teoria su Amazon non dovresti avere questo tipo di problemi. Lo potevi avere e adesso non lo avrai più fra 9 mesi, fino al 2018, quando le nuove regole entreranno in vigore, per tutta una serie di prodotti e servizi come appunto elettrodomestici comprati magari su altri siti internet che prima applicavano questo blocco geografico, ma anche per esempio per i biglietti dei concerti, che sicuramente è una cosa che i ragazzi che ci ascoltano comprano spesso. Cioè non ci potrà più essere un blocco di un paese che ti dice: se tu vuoi comprare un biglietto di un concerto su, non lo so, Ticket One o listicket.it, tu non puoi andarlo a comprare su listicket.fr perché sei in Italia. No, questo non ci sarà più. Biglietti, parchi divertimento, prenotazioni di hotel, quindi fare un esempio, booking.fr o booking.it, lo stesso Apple Store per quel che riguarda però solo l'acquisto di prodotti, quindi iPhone, iPad, non potrà più identificare la tua carta di credito, dire tu stai comprando con una carta di credito italiana, devi comprare dall'Apple Store italiano. No, tu potrai comprare dall'Apple Store che tu vorrai, però per i prodotti invece, per le app che sono coperti da copyright, il geoblocking resta. E un'altra cosa da sottolineare è: se tu compri un prodotto da un sito che... tu sei in Italia, compri un prodotto da un sito che è in Francia, il produttore non è obbligato a consegnarti il prodotto o il servizio che hai comprato in Italia, perché le consegne sono escluse da queste, cioè in pratica il sito francese può dire: io consegno solo in Francia, tu il prodotto lo puoi comprare da me, ma te lo devi venire a prendere in Francia. Oppure nelle regole c'è il fatto che tu ti puoi accordare per un paese terzo in cui il sito da cui tu stai comprando consegna, e ti puoi accordare per farti consegnare il prodotto, non lo so, in Austria per esempio.
4: Perfetto, grazie mille, veramente noi non avremmo potuto spiegarlo in maniera così esaustiva.
8: Adesso
4: e precisa.
8: Nessuno avrà più dubbi.
4: No, veramente. Esatto, però insomma rimane che io, Alberto Angela, non me lo posso vedere, però Sanremo, per fortuna, è in Eurovisione e ce lo possiamo vedere tutti. Cogliamo l'occasione per salutare la squadra Raduni al Festival di Sanremo e gli diamo un bacione eurofonico con questa canzone.
8: Grazie a Maurizio Molinari per essere stato con noi.
9: Grazie.
10: EU27 Romania. È la padre di Nadia Comăneci, prima ginnasta a ottenere il massimo punteggio 10 alle Olimpiadi di Montreal del 1976, ma anche la terra di Nicolae Constantin Păuleșu, lo scopritore dell'insulina. In Italia ci sono più di 1 milione di rumeni, il 23% degli immigrati, ma di questa estesa nazione dell'Europa sud-orientale, la Romania, sappiamo poco. Non stupisce che tanti giovani decidano di emigrare. La Romania ha uno dei PIL pro capite più bassi d'Europa, circa di $22.348 americani, il 46% di quello tedesco o il 60% di quello italiano. È l'unico stato europeo in cui è ancora il settore agricolo a creare la maggior parte dei posti di lavoro, almeno 1 su 4. Una delle prime immagini che ci viene in mente pensando alla Romania è quella dei suoi castelli fiabeschi in Transilvania, abitati dal conte Dracula. Il personaggio di Dracula, creato a fine 800 dallo scrittore irlandese Bram Stoker, era in realtà un principe e militare. Il suo vero nome era Vlad Tepes, conosciuto per aver combattuto contro l'invasione dei turchi nella metà del 400. Castelli e borghi medievali non sono l'unica attrazione turistica del paese. Vicino al confine ucraino, nel paesino di Sapanta, si trova il cimitero Felice, dove circa 800 croci coloratissime e poesie ironiche sui defunti costituiscono un museo a cielo aperto. Vi sembra bizzarro? Allora immaginatevi un Luna Park dentro a una miniera di sale. Esiste e si trova a Stalina Turda, in Transilvania. A 42 metri sottoterra ci sono una ruota panoramica, una pista da bowling, un mini golf. La Romania vanta anche una serie di primati, come l'edificio più pesante del mondo, il Palazzo del Parlamento o Casa del Popolo, fatto costruire a Bucarest dal dittatore Nicolae Ceaușescu, o la poesia più lunga del mondo, le 98 strofe di Lucifero, scritte da Minau e Mineșu. E se vi perdete nei boschi rumeni, fate attenzione, il paese ospita la più numerosa popolazione in Europa di orsi bruni.
11: Margherita Odasso, pre-eurofonica da Bologna.
12: Eurofonica.
13: E l'empoderamento delle mujeres che tiene che tener mai...
14: Romania, paese di orsi bruni e di Luna Park miniere di sale, ma anche paese delle minoranze, argomento di cui si parla molto soprattutto in questi giorni.
3: In Italia il 23% degli immigrati sono rumeni, ma questo 23% può essere considerato una minoranza nel nostro paese? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tener presente una differenza fondamentale. Da una parte ci sono le minoranze definite storiche, cioè minoranze etniche, linguistiche o religiose costituite da individui che possiedono il diritto di cittadinanza nel paese in cui vivono, e dall'altra abbiamo le minoranze nuove di cui invece fanno parte gli immigrati. Ma cerchiamo di capire quali sono le minoranze dell'Unione Europea. Ma in realtà è difficile avere dei dati precisi perché sono proprio gli stessi stati che non ci danno delle informazioni. Gli unici dati un po' più dettagliati si riferiscono alle minoranze linguistiche. Un cittadino europeo su 10 infatti parla una lingua regionale o minoritaria. Pensate ad esempio al catalano, che è parlato da circa 7 milioni di persone in Spagna, ma anche in Francia, oppure ad Alghero in Sardegna, o ai gruppi celtici in Francia, in Irlanda, nel Regno Unito, o infine al Sami, che è parlato in Scandinavia.
4: Ma Eurofonica vi porta in giro per il mondo, in giro per l'Europa, a scoprire queste minoranze. Ne abbiamo scelte un paio noi di quelle che più ci hanno interessato. I primi sono i travelers, quindi viaggiatori, perché nomadi, un gruppo di circa 30.000 persone stanziate in Irlanda. Non sappiamo in realtà da dove questi vengano più o meno, ma pare discendano dai bambini rimasti orfani dopo la carestia della patata del secolo scorso, che ha causato la morte di, pensate, 1 milione di persone. Questo gruppo etnico ha richiesto più e più volte al governo irlandese di essere riconosciuto e ce l'ha finalmente fatta nel 2017.
3: Ci spostiamo invece all'estremo nord, nei paesi scandinavi. Il popolo dei Sami ha vissuto pacificamente di caccia, pesca e raccolta fino all'undicesimo secolo, ma l'inizio della colonizzazione scandinava e la cristianizzazione di queste zone hanno distrutto la cultura rappone e represso in particolar modo la lingua locale. In Finlandia nel 1989 è nato il Parlamento dei Sami, mentre la lingua viene insegnata localmente, fin dal 1985, persino all'università. Anche il premio Lux, istituito dal Parlamento europeo, lo scorso novembre ha premiato il film Sami Blood, che racconta le discriminazioni ancora oggi subite da questa minoranza.
14: Ma esistono minoranze anche in Italia. Infatti l'isolamento geografico dei sardi ha fatto sì che all'interno della Sardegna venisse richiesto che le parlate sarde potessero ottenere lo status di lingua di minoranza da tutelare. Ci sono riusciti nel 1997 e da allora l'area sardofona costituisce la più consistente minoranza linguistica riconosciuta in Italia. Infatti il 68% dei sardi dichiara di parlare la lingua sarda.
3: Ma quindi per l'Unione Europea quanto sono importanti le lingue minoritarie? Beh, di sicuro non le può ignorare, anzi tutto il contrario. Infatti facciamo un rapido calcolo. Su 500 milioni di cittadini europei addirittura 40 milioni parlano una lingua regionale o minoritaria. Pensate come se tutta la Spagna parlasse appunto una lingua regionale o minoritaria. Ecco, domani il Parlamento proporrà una risoluzione per provare a proteggere in maniera più effettiva queste minoranze. Quindi magari ve ne parleremo meglio proprio in una delle prossime puntate.
15: Samir, ehi, Ebina!
16: Sì, bello!
15: Ehi, Ebina!

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
6: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: על מייק. או. או.
1: Entro, spacco, esco, ciao.
2: Non male. Ma non credo possa funzionare questo tipo di brano, signor
3: Salmo.
2: Ecco, sì. Oggi il mercato ha bisogno di una formula immediata, fulminea, solerte, subitanea.
3: Ok.
2: Mi serve qualcosa di funzionale, al passo coi tempi, lo capisci?
3: Certo.
2: Immagina un bel brano reggaeton, eh? Che ne dici?
3: Reggaeton?
2: Esatto. Vedi che siamo in sintonia? Io e te potremmo fare grandi cose insieme. Io credo in te. Noi crediamo in te.
3: Ok, ci provo.

0: Chi è il Giappo?
1: No, no, no, no, no, no. Non è assolutamente plausibile. Poi tu non sei molto latino nella tua conformazione. Anzi,
0: sei un po' palliduccio.
2: Ma lei prima aveva la R, Moscia, non la S.
1: Non so di cosa tu stia parlando, bello. Vabbè.
0: Sei un tipo strano tu, signor Sandro.
2: Salmo.
0: Ecco, sì, Salmo. Quello che è.
1: Senti, ho un'idea.
0: Perché non provi a fare qualcosa di senile? Qualcosa di longevo, attempato.
2: Cioè, musica classica?
1: No, no, no, no, no.
0: Mi riferisco al rap anni 90. Eh? Che ne dici?
2: Vabbè, ci provo.

0: fuma.
1: No. Io non posso tutelarti se tu tratti questo tipo di tematiche. E i ragazzini che ti ascoltano, che diranno? Qual è il tuo messaggio? Dov'è la poesia?
2: Ma io in realtà...
1: Ma io niente, caro il mio Salvo.
2: Salmo?
1: Sì, santo, quello che è.
2: Vabbè.
1: Io so che tu hai il fattore X, ma lo sento dentro. E finché non mi farai vedere quello che hai veramente dentro, io...
2: Stia calmo, si calmi.
1: Prova a farmi emozionare. Mostrami il tuo cuore. Fammi capire che i miei soldi sono spesi bene. Eh?
2: Ok.
1: Che ne dici?
2: Sì, signore. Ci provo.
3: Baby. Ho scritto una canzone per te. Amore così grande, tutto quello che hai bisogno te è proprio qui.

Il 2022 è l'anno europeo dei giovani e il settore dell'istruzione occuperà un posto di rilievo nel programma di lavoro del Parlamento europeo. Dal 1983 l'Unione Europea indice gli anni europei per sensibilizzare su temi specifici e promuovere il dibattito e il dialogo tra i Paesi membri e al loro interno. Nel dicembre 2021 l'Unione ha deciso che il 2022 sarebbe stato l'anno europeo dei giovani. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo dell'approccio dell'Unione Europea all'istruzione nell'anno europeo dei giovani 2022. L'obiettivo di questo anno europeo è di intensificare gli sforzi già in atto per sostenere e coinvolgere i giovani in un mondo post-pandemia. Una delle caratteristiche principali del piano è che si affianca alle misure esistenti, collegando le sue azioni alla transizione verde e a quella digitale, e incoraggiando i giovani a svolgere un ruolo attivo nella società. Le azioni previste saranno improntate alle attività dei giovani e alle loro idee per rafforzare il progetto comune dell'Unione. Tra le misure proposte vi sono conferenze, eventi e campagne di informazioni e tante occasioni per condividere e raccogliere idee. Il piano promuoverà anche programmi e opportunità di finanziamento per i giovani. Uno dei modi per coinvolgere i ragazzi è attraverso l'istruzione. Vediamo a cosa sta lavorando l'Unione Europea in questo settore. Ogni Paese membro è responsabile dell'istruzione e della formazione delle persone che vivono nel suo territorio. Negli anni però l'Unione stessa ha svolto un ruolo importante nella promozione di un'istruzione più accessibile anche oltre le frontiere. Le sue iniziative in questo senso includono l'attuazione del processo di Bologna che istituisce uno spazio europeo dell'istruzione superiore, il programma di finanziamento Erasmus+ che punta a modernizzare l'istruzione attraverso la mobilità, la dichiarazione di Copenaghen che ha rafforzato la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale. Nel 2010, con il quadro per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, l'Unione si è fissato una serie di obiettivi per i prossimi 10 anni. Anche se alcuni sono stati raggiunti, altri sono ancora da realizzare. Ad esempio, il tasso di partecipazione all'educazione della prima infanzia e il tasso di completamento dell'istruzione terziaria sono entrambi aumentati. Tuttavia, uno studio del 2018 ha rilevato che anche la percentuale di quindicenni con scarse competenze di base è aumentata. Sebbene i risultati degli sforzi per migliorare l'istruzione e la formazione non siano sempre omogenei, la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo riconoscono che la posta in gioco è importante. L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita deve preparare i cittadini, attuali e futuri, ad assumere un ruolo attivo nella società e ad essere resilienti di fronte alle crisi ricorrenti. Dovrebbe inoltre consentire loro di partecipare alla transizione verde e digitale. La risposta delle 3 istituzioni dell'Unione Europea a tutto ciò è intensificare la cooperazione. Per migliorare i tassi di istruzione in tutta l'Unione, la strategia generale consiste nel creare uno spazio europeo dell'istruzione che consenta ai Paesi di cooperare su alcuni aspetti specifici, pur mantenendo il controllo dei propri sistemi nazionali. I leader europei hanno approvato per la prima volta l'idea di uno spazio europeo dell'istruzione al Vertice Sociale di Göteborg del 2017. Da allora, Commissione europea e Consiglio hanno condiviso le loro idee su come dovrebbe funzionare questo spazio. Le priorità sono incentrate sul miglioramento della qualità dell'istruzione per i giovani, in contesti che promuovano l'inclusione e l'uguaglianza di genere fin dalle fasi iniziali. Una più stretta cooperazione in questo campo dovrebbe anche consentire agli studenti adulti di seguire l'apprendimento permanente. L'istruzione dovrà naturalmente anche tener conto della transizione verde digitale in modo che gli studenti di oggi siano capaci di affrontare queste sfide in futuro. Da uno studio condotto dal Parlamento europeo nel 2021 emerge che la visione dell'Europa come spazio educativo ha fatto parte del processo di integrazione europea fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Per questo il Parlamento sostiene uno spazio unico europeo per l'istruzione, sottolineando nel contempo l'importanza di finanziamenti adeguati per fare in modo che l'istruzione sia equamente accessibile a tutti gli studenti, anche per quanto riguarda i programmi di mobilità dell'Unione Europea.
L'iniziativa europea più importante in questo campo è il programma Erasmus. Il suo formato più recente, il nuovo programma Erasmus 2021-2027, continuerà a fornire finanziamenti Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Mentre Erasmus Plus ha offerto opportunità di spostamento a più di 4 milioni di persone nel periodo dal 2014 al 2020, il nuovo programma punta ancora più in alto, con l'obiettivo di raggiungere fino a 12 milioni di partecipanti. Mantiene l'approccio dell'apprendimento permanente e ha come scopo la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. Tra le sue iniziative faro figurano le reti universitarie europee e la Carta Europea dello Studente. Punta molto sull'inclusione e su una maggiore semplificazione per gli utenti finali. Integra lo sport nella struttura principale del programma, estende l'uso della digitalizzazione, sostiene nuove discipline e introduce una nuova iniziativa di mobilità, chiamata Discover EU. In definitiva, con i suoi programmi, l'Unione Europea si prefigge di migliorare le opportunità di apprendimento per le persone che vivono sul suo territorio, aggiornando continuamente i progetti in corso e creandone di nuovi. Iniziative chiave come il programma Erasmus dovrebbero continuare ad agevolare la mobilità in Europa e ampliare l'orizzonte degli studenti. Lo spazio europeo dell'istruzione, che dovrebbe vedere la luce entro il 2025, dovrebbe rispondere proprio a queste esigenze e successivamente contribuire a eliminare le disuguaglianze e i ritardi nell'istruzione. Il miglioramento è un processo continuo. L'Unione Europea e i suoi Paesi membri non cesseranno di adottare nuove misure. I dibattiti e la legislazione in materia di istruzione rimarranno all'ordine del giorno del Parlamento europeo, tanto più nell'anno europeo della gioventù 2022. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.